se sul serio sono il tuo pane, se davvero ti sciogli al sole quando ascolti le mie parole. E se davvero sono importante anche quando sono distante, se sul serio piangi spesso quando parlo con me stesso.

noi. Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21.

0: ultime notizie.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Previsto intorno alle 12 nel carcere di Rebibbia a Roma l'interrogatorio di garanzia di Vartel Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato lo scorso ottobre al giornalista Sigfrido Ranucci. L'avrebbe fatto, secondo i magistrati, all'insaputa del conduttore di Report per spingerlo a scendere in politica e ricavarne per sé un ruolo di rilievo. La procura di Roma intanto avvia la procedura di estradizione per Gomez Tavares, factotum di Lavitola e latitante in Camerun. Per i PM avrebbe fatto da intermediario con la banda di piccoli pregiudicati che hanno piazzato l'ordigno davanti casa di Ranucci a Pomezia, tutti e quattro fermati a luglio. Intercettato in carcere, uno di loro si domandava cosa aspettassero per arrestare la Vitola. Il terremoto in Colombia, le vittime sono salite a 240, oltre 1000 feriti e 3600 dispersi. In campo l'esercito contro i saccheggi a Cali, città maggiormente colpita. Una donna è estratta viva dalle macerie a 30 ore dal sisma. Finora inviati aiuti internazionali per 1,3 miliardi di dollari. Medio Oriente, nuovo affondo di Trump all'Iran. Sono a pezzi e controllo io i loro soldi, afferma il presidente americano, che però avalla il negoziato. Secondo i mediatori pakistani, i colloqui starebbero andando verso un'intesa. L'obiettivo è riaprire quanto prima lo stretto di Hormuz, dove è stata fermata una nave panamense.

0: che avrebbe violato il blocco. I ribelli Houthi dello Yemen hanno colpito invece un cargo saudita nel Mar Rosso. Ci sarebbero 6 vittime. La cronaca svolta nell'omicidio di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla security di una discoteca di San Gineto in provincia di Cosenza, vittima di un pestaggio sabato notte. Fermati 2 fratelli poco più che 20enni, calabresi ma residenti in Lussemburgo, accusati di omicidio aggravato dai futili motivi. Si sarebbero voluti vendicare di Perrotta, che li aveva allontanati dal locale perché senza biglietto. Decisive ai fini dell'individuazione le immagini delle telecamere di sorveglianza. I due rintracciati a Belvedere Marittimo avevano indumenti con tracce di sangue. Il caldo che attanaglia la penisola, ondata che durerà fino a domenica. Oggi 19 città da bollino rosso, Roma lo è ininterrottamente dal 31 luglio. Le temperature si aggirano in media sui 35-36 gradi, il Po tocca minimi storici di portata. Il calore però si accompagna in quota temporali pomeridiani, allerta meteo gialla della Protezione Civile per alcune zone di Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Lo sport atletica, gli europei di Birmingham, brilla ancora la sera di Nadia Battocletti, che vince l'oro sui 5.000, trascinando al bronzo l'altra azzurra Nicole Maiori. Si ferma invece per un problema muscolare nella finale dei 100 metri Marcel Jacobs, dopo la bella prova in semifinale con il miglior tempo e la prospettiva di scendere facilmente sotto i 10 secondi. Nella stessa gara, Kituroli chiude al sesto posto, come nel lungo Francesco Inzoli, con un pizzico di delusione per il salto a 8.04 rispetto all'8.34 delle qualificazioni, che gli sarebbe valso l'argento. Meglio l'Italia agli europei di nuoto di Parigi. Simona Quattarella si conferma regina degli 800 stile libero. Nicolò Martinenghi domina i 100 rana, bronzo per Simone Cerasuolo e bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero donne. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

l'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e

0: Salerno.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte!
3: Fino al 18 agosto, Maxi Bon Motta 8 pezzi a 4,49€. Sottilette le classiche 200 grammi a 1,49€.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: l'estate italiana. Solo su Radio Kiss Kiss Italia.
1: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
2: Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare, parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato, l'ora più grossa prima di essere ammazzato.
3: Radio
4: Kiss Kiss.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Radio Kiss Kiss Italia. Un mare di musica italiana.
1: Mettiti in boss, sto viendo da doc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capita qualcosa.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: svanirà, prima o poi svanirà, prima o poi svanirà.
1: L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.
2: Non ci credo, non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali 500 grammi, due pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
6: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
2: Fammi camminare lungo gli argini di una certezza, calmami le rapide del cuore.
3: Radio Kiss Italia. Il

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summerville!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

1993, Francesco De Gregori, il bandito e il campione su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Continua il nostro mercoledì mattina insieme. Cosa fate, amici e amiche? Come sempre scriveteci al 347 49 00 29. Arriva adesso il turno di Tananai con il suo brano Alibi. Non ho bisogno di capire.

0: poco parto.
1: Kiss Kiss Italia, meteo.
2: Amici di Radio Kiss Kiss Italia, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Prossime ore in un contesto assolato al sud, da segnalare solo la possibilità di qualche isolato fenomeno sull'Appennino meridionale in sconfinamento al basso versante tirrenico. Caldo che si farà sentire specie nelle zone interne, con punte fin verso i 36-37 gradi. Venti a tratti moderati, con mari calmi o poco mossi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

da non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto.

Samurai J Flamenco Paranoia su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, estate italiana in questo mercoledì 12 agosto, con me Alessio Falanga, Walter Gentile in regia. Amici e amiche, è arrivato anche oggi il momento di giocare insieme, è arrivato il momento del Cruciradio sigla. Perché? Io non lo so. Cioè, che senso ha questa sigla oggi? Non combacia. Va bene, ok. Ti piace, l'accettiamo. Va bene così. Allora, più o meno adesso già sapete di cosa parliamo. Vi darò una definizione, vi darò le lettere di questa parola. Ovviamente il più veloce o la più veloce, il più rapido o la più rapida vincerà questo gioco e vincerà semplicemente la gloria. Già sapete, non si vince niente, è per divertirci. Allora, la definizione di oggi, attenzione che è molto facile. Facile, però potrebbe esserci qualche trabocchetto. L'ortaggio di certe teste. Quattro lettere. Allora, ripeto, definizione. L'ortaggio di certe teste. Quattro lettere. 347-49-000 per rispondere il più velocemente possibile ed essere i vincitori o le vincitrici di questo Cruciradio in questo mercoledì 12 agosto in estate italiana. Arriva Madame.

Anche oggi è partito il nostro Cruciradio, vi ripeto la definizione, l'ortaggio di certe teste. Quattro lettere, 347 49 00 29.

0: Minacci, maledetto me, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Signore e signori, abbiamo un vincitore anche oggi del nostro Cruci Radio. Ascoltiamo il nostro amico Satorino.
1: Rapa. Buongiorno, buongiorno. Sì, sì, Kiss Kiss Italia è Rapa.
0: Il nostro amico Satorino. Allora, la definizione del giorno era l'ortaggio di certe teste, quattro lettere. La risposta esatta è Rapa, e vince il nostro amico Satorino. Fantastico. Ma poi quella convinzione nel dare la risposta e dire sì, è così, è inutile che mi dici di no perché ho vinto. E in effetti, caro amico, hai vinto. Complimenti. Si è concluso anche oggi il nostro Cruci Radio meraviglioso. Tornerà ovviamente domani mattina in estate italiana per continuare a divertirci insieme. Nel frattempo continua la musica italiana perché è il turno di Zucchero con Un Chilo.

0: l'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.
1: Non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
5: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Per la tua pubblicità su Radio Fischissi Italia, chiama lo 081 770 18 18. Radio Fischissi Italia, te le fa cantare.
2: So che in amore le rose non si usano più, ma questi fiori sapranno parlarti di me. Rose rosse per te ho comprato stasera, e il mio cuore lo sa cosa voglio da te.
3: Radio Kiss Kiss Italia,
1: musica italiana

0: Brash, dai, che fai?
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Torniamo nel 1978 con un brano che racconta il ritorno di una donna libera e vulnerabile a casa del suo ex compagno dopo la fine di un altro amore. Per i bellissimi ci sono i Pooh con il brano Ci penserò domani.

Annalisa su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Parliamo del Festival di Sanremo, perché Zucchero Fornaciari, che è stato ospite al Festival della Cultura, ha commentato senza mezzi termini le novità legate all'Eurovision Song Contest e la scelta di Stefano De Martino come conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. E proprio sulla decisione di affidargli il ruolo come direttore artistico, Zucchero ha commentato: se lo fa lui, faccia lui, a me non interessa, boh, magari ha delle qualità nascoste. Quanto alla possibilità che non sia necessariamente il vincitore del Festival di Sanremo a rappresentare l'Italia all'Eurovision, ha risposto: cosa ne penso del fatto che non necessariamente chi vincerà il festival andrà all'Eurovision? A me non frega niente, per dirla pulita. Si è esposto così Zucchero, che a quanto pare non è d'accordo all'idea di Stefano De Martino di non decretare il vincitore del Festival di Sanremo come automaticamente partecipante all'Eurovision, ma ci sarà proprio una serata dedicata, la serata performer.

casa mia, la voce di Gali su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, mentre continua il nostro mercoledì mattina insieme, estate italiana, con me Alessio Falanga. Amici e amiche, che cosa state facendo? Raccontateci un po' quello che state facendo in questo preciso istante, anche se siete al lavoro, anche se siete in relax, anche se vi state godendo una meritata vacanza. 347 49 00 29 per scriverci tramite WhatsApp. Noi torniamo nel 1996 con Niccolò Fabi, Dica.

Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Salutiamo la nostra amica Maria Cristina che ci scrive da Panza di Forio d'Ischia, dice: sono al lavoro con sauna inclusa ascoltando Kiss Kiss Italia, 40 gradi all'ombra. Eh sì, Maria Cristina, hai ragione, bisogna resistere ancora un po', speriamo passi presto questa ondata di caldo terrificante. Arriva Eros Ramazzotti adesso con il suo brano Un Angelo Non È.

0: ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Le guerre sono tornate a gettare le loro ombre nei nostri giorni, mentre la volontà di potenza e di propositi di dominio si riaffacciano in forme anche inedite. Così Sergio Mattarella nell'82esimo anniversario dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, ricordando che la vittoria sul nazifascismo aprì la strada alla rinascita. Ma ogni generazione deve sapere che a ciascuno appartiene la difesa delle conquiste civili. Per il capo dello Stato sono preziose le testimonianze e le coscienze che trasmettono esperienze e valori e capaci di respingere odio e disprezzo per il rispetto del pluralismo e dell'identità. Medio Oriente, Donald Trump insiste, sono gli Stati Uniti ad avere il controllo di Hormuz e il segretario dell'energia americano Chris Wright afferma a Bloomberg che attraverso lo stretto ora transitano quasi 9 milioni di barili di petrolio al giorno. Intanto il ministro degli esteri pakistano Andravi fa sapere che Islamabad sta compiendo ogni sforzo possibile per portare Stati Uniti e Iran al tavolo negoziale, partendo dal rispetto del memorandum d'intesa. Torniamo in Italia, nel carcere di Rebibbia a Roma, l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'avrebbe fatto, secondo i magistrati, all'insaputa del conduttore di Report per spingerlo a scendere in politica e ricavarne per sé un ruolo di rilievo. Matteo Salvini chiede sia fatta piena chiarezza sui rapporti tra Lavitola e Ranucci, sostenendo che fino ad allora non dovrebbero essere impiegate risorse pubbliche per finanziare chi coinvolto nella vicenda. Parole alle quali Ranucci ha replicato sui social, sostenendo che il leader della Lega abbia di fatto chiesto alla RAI la sua sospensione. La cronaca è un 21enne bulgaro ucciso a colpi di arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese. Il killer è un uomo del posto che, dopo aver sparato, si è dato alla fuga. Stando alle indiscrezioni, all'origine del gesto ci sarebbero questioni familiari e sentimentali. La vittima era conosciuta in città, dove lavorava come cameriere in un noto locale. Ancora disagi in alcuni aeroporti siciliani per la cenere lavica dell'Etna, migliaia di turisti coinvolti. La buona notizia è che è ripresa l'operatività dello scalo di Comiso, mentre a Catania Fontanarossa le attività sono sospese fino alle 18. Lo sport e calcio, nuova stagione che si apre ufficialmente questa sera con la Supercoppa tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions e detentore del trofeo, e gli inglesi dell'Aston Villa, trionfatori dell'ultima Europa League. La gara di Salisburgo sarà diretta dal 34enne arbitro somalo Omar Artan, designato per il Mondiale e al quale gli Stati Uniti negarono il visto d'ingresso, e sarà la prima volta di un fischietto non europeo alla manifestazione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.

Estate italiana, terza parte insieme con me Alessio Falanga, Walter Gentile in regia. Allora, avete presente, no? Quando a un certo punto del giorno ti viene voglia di fare shopping online, quella voglia irrefrenabile di shopping. Ecco, gli esperti la definiscono rituale dell'acquisto impulsivo. Ecco perché la Corea del Sud ha trovato una soluzione alquanto bizzarra. Praticamente ha creato questi siti di dopamina, vengono definiti così. In che cosa consistono? Praticamente sono dei siti dove si può acquistare online, ma in effetti l'acquisto non andrà mai a buon fine. È solamente perché, secondo gli esperti, solamente fare l'acquisto, anche se questo prodotto non arriva mai a casa, anche se i soldi non ci vengono mai scalati, però noi proviamo quella sorta di eccitazione che ci appaga in quel momento. Come funziona? Il meccanismo è talmente accurato da risultare quasi ipnotico per gli utenti che cercano una via di fuga economica. All'interno di questi spazi virtuali si trovano centinaia di prodotti completi di schede tecniche, valutazioni, stelle, recensioni dettagliatissime e persino finte campagne proporzionali, qualcosa di meraviglioso. Una volta effettuato l'acquisto, ripetiamo, non viene scalato nessun credito, però ti segnala anche la tracciabilità del corriere, quindi è come se stessi arrivando davvero un corriere a casa tua, ma ovviamente questo corriere non arriverà mai, quindi comunque diciamo che potrebbe essere una soluzione per non spendere troppi soldi, ma per avere comunque quella sensazione di appagamento. Ah, ho fatto un acquisto, ma questo acquisto arriverà mai? No, però dai, nel frattempo l'ho fatto.

Ermal Meta, l'unico pericolo su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Capita anche a voi di avere quella voglia irrefrenabile di fare acquisti online o preferite ancora il negozio fisico dove potete anche misurare le cose? 347 49 00 29.

Clara e San Giovanni, le ragazze su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Beh, in effetti ci capita un po' a tutti di avere l'acquisto impulsivo, soprattutto quando si tratta di stare belli comodi sul divano o a letto o seduti, magari in spiaggia, aprire l'applicazione e cominciare ad acquistare così random, perché si ha solo voglia di acquistare in quel momento, non si sa che cosa, ma basta spendere soldi. Ecco perché la Corea del Sud ha trovato un'alternativa bizzarra ma anche efficace, ovvero creare da capo dei siti di dopamina, così vengono definiti, ovvero portali web e applicazioni progettati esclusivamente per simulare una sessione di shopping. Cioè, praticamente come qualsiasi sito e-commerce, praticamente si entra all'interno, si seleziona il prodotto, si mette nel carrello, si vedono anche delle recensioni, ovviamente totalmente inventate, totalmente fake. Nel momento in cui si effettua il pagamento, questo pagamento non viene effettuato mai, è tutto finto, è tutto un marchingegno per distrarre il nostro cervello, e una volta acquistato il prodotto ci fanno anche vedere il corriere che è partito, ma questo corriere che è partito non arriverà mai a destinazione. Beh, diciamo che è una soluzione buona, però poi la cattiva notizia è che quello che hai acquistato non arriverà mai a

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Come te, non c'è nessuno.
3: Ma come si permette?
2: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
3: Ah, i miei supermercati di fiducia.
4: E te, la qualità e la convenienza di ogni giorno. E te Prime, per chi cerca l'eccellenza. E te Smarty, per una spesa veloce. Grande te, per un'esperienza di spesa ancora più grande.
2: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
5: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21.
6: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
7: Radio Kiss Kiss Italia.

0: Ovviamente canzone d'estate.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Il simbolo di un desiderio di fuga, di modernità e di un mondo dorato e irraggiungibile che la persona amata insegue rifiutando la realtà. Edoardo Bennato dal 1987 per i bellissimi Tu vuoi l'America.

Elisa, amore è su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Amore è trascorrere questa settimana di Ferragosto in vostra compagnia e in compagnia della musica italiana, perché è il turno di Francesco Renga con il suo brano Meravigliosa, La Luna.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

Gaga, che fastidio su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. A proposito di shopping online, a proposito di fare acquisti, ecco, questa è una notizia importante per tanti amici, perché a quanto pare gli esperti danno questa sentenza: fare un regalo ad un amico allunga la vita. Quindi mi raccomando, amici, cominciate ad acquistare questi regali. Questo per quale motivo? Donare qualcosa significa comunicare presenza, vicinanza emotiva e cura dell'altro, fattori che riducono i livelli di stress che sollevano l'umore in pochi istanti. Alcuni studi accademici, pensate, hanno persino paragonato gli effetti biologici della generosità a quelli delle abitudini salutari più celebrate, tipo evidenziando una netta riduzione della pressione arteriosa. Quindi praticamente fare regali, lo ripetiamo, ad un amico non solo è un bellissimo gesto, perché resta un bellissimo gesto, ma ci può anche allungare la vita. Quindi Walter Gentile in regia, allora, vuoi vivere tanto? Perfetto, adesso devi acquistarmi qualcosa e donarmelo in questa settimana di Ferragosto, va bene? Io l'attendo, anche perché guarda, mi fai felice, e quello sicuramente, no, questo magari lo tieni tu, mi fai felice e tu invece però vivi per tanti e tanti e tanti anni. Quindi mi raccomando, arriva Elite FIBA con Il mio corpo che cambia.

stress, perché è vero che siamo in chiusura, ma Estate Italiana torna domani dalle 10 alle 13. Grazie da me, Alessio Falanga, da Walter Gentile in regia. Vi lascio come sempre tutte le mie good vibes. E ciao a tutti!

0: protagonisti dentro e fuori dal campo. Naturalmente accompagneremo il tutto con umori e sensazioni degli ascoltatori, raccogliendo il parere di tifosi appassionati. A tal proposito vi do i numeri per interagire con noi. La diretta 081 770 30 30, lo ripeto, perché quello di Kiss Italia, 081 770 30 30, oppure se volete via WhatsApp al 347 49 00 29, 347 49 00 29. Mi raccomando, telefonate non lunghissime, messaggi chilometrici, opinioni tutte sono rispettabili, poi andranno comprovate dai fatti, mi raccomando. Vi chiedo solo di esprimerle con un linguaggio che non mi consenta di entrare a gamba tesa. E, come dire, proviamo a restare nei tempi radiofonici. Cercheremo di fare intervenire quanti più di voi. Per il resto, sgomberiamo subito il campo. Sono tifoso del Napoli, come il 99% di voi. Cercherò, proverò a farmi coinvolgere il giusto. Poi chiaramente saranno i fatti a parlare. Ringrazio a priori i colleghi della redazione di Radio Gol, a partire dal direttore Walter De Maggio, per il contributo che vorranno offrire per la riuscita della trasmissione. Detto questo, ho parlato anche troppo. Saluto Giovanni Sorrentino, che cura la parte tecnica Kiss Kiss Italia, Nello Iorio a Kiss Kiss Napoli, e se da una parte del microfono ci sarà il sottoscritto per, speriamo, una lunga appassionante stagione, dall'altra parte a raccontarci la gara del Napoli ci sarà Vincenzo Perna, che vado subito a introdurre da Castel di Sangro per l'amichevole Napoli Aris Salonicco. Vincenzo, buona serata, il primo collegamento con te, forse già in clima di festa?
1: Assolutamente sì, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, sia per chi ci sta seguendo a Radio Kiss Kiss Italia, ma anche a Kiss Kiss Napoli. Un saluto a te Antonio, un grande in bocca al lupo per questa stagione di diretta azzurra. Questo in bocca al lupo te lo mando direttamente dal Patini di Castel di Sangro. Tra pochissimo, alle ore 20, sono entrati i portieri per il riscaldamento, però subito dopo il riscaldamento, Antonio, oggi è una giornata di festa qui a Castel di Sangro. Perché? Perché oggi di fatto è l'ultima giornata del ritiro, si chiude così con la partenza prevista per domani da parte della squadra azzurra, però questa sera verrà presentata nel pre-match, verrà presentata la squadra, quindi l'intera presentazione della squadra, che già è stata fatta ovviamente anche a Di Maro, verrà fatta anche a vantaggio di chi ha seguito gli azzurri qui in Abruzzo, e verrà fatta proprio quando ormai manca pochissimo anche all'apertura della stagione. Questo è l'ultimo test stagionale prima di quello che poi sarà il match primo di questa stagione per sabato prossimo contro il Genoa a Marassi, e quindi ovviamente un po' bisognerà tirare le somme di quello che è stato il lavoro fatto dalla squadra. Certo, c'è anche il mercato ancora da completare, tante trattative, però per adesso Massimiliano Allegri sta lavorando su questa squadra, e devo dire la verità, sta lavorando molto bene, perché nelle gare che abbiamo visto contro l'Arezzo nonostante la sconfitta, quello che poi abbiamo visto con la Carrarese, anche nelle due amichevoli qui a Castel di Sangro, le prime due internazionali, quella di questa sera sarà la terza, devo dire la verità, tante cose buone si sono viste, soprattutto nella prima parte dei match. Poi ovviamente con la girandola dei cambi qualcosina è cambiata, però non bisogna dimenticare che stiamo parlando di amichevoli e anche di esperimenti. Quello che ti posso dire è sicuramente, in attesa di quella che poi sarà effettivamente la festa che tu giustamente annunciavi poco fa, sicuramente per adesso ti posso dire quella che è la formazione ufficiale del Napoli, con la quale scenderà in campo dal primo minuto la squadra azzurra. Vedremo con quale maglia in questo ultimo appuntamento qui a Castel di Sangro. Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Spinazzola, ricordando che purtroppo Buongiorno lo ritroveremo soltanto tra parecchi mesi. Stesso discorso anche purtroppo per Marianucci, che stava facendo dei ritiri davvero di altissimo livello, sembrava voler dimostrare di meritarsi una maglia da titolare, secondo me c'era anche riuscito, poi purtroppo l'infortunio al ginocchio lo terrà fuori probabilmente per due mesi, staremo a vedere, però al ragazzo da parte nostra va un grandissimo in bocca al lupo e un augurio di buona guarigione. Poi centrocampo con Anghissà e McTominay confermati, non ci sarà invece Stanislav Lobotka dal primo minuto, bensì ci sarà Billy Gilmour, e quindi sarà sarà lui a dettare i tempi, almeno per quanto riguarda il primo tempo della squadra azzurra, con invece l'attacco confermato: Politano a destra, Alisson Santos a sinistra, nel tridente che prevede invece Højlund centrale.

0: La panchina è anche quest'oggi davvero molto ma molto corposa, con Pugliese, Contini e Milinkovic Savic per i portieri, poi Garofalo, De Bruyne, Khedira, Olivera, Baridò, Lucca, Giovane, Vergara, Obaretin, Mazzocchi, Pereira, Prisco, Lobotka, Lang e Folorunso. Il match, lo ricordiamo, inizierà alle ore 21 e sarà diretto da Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata. Giocheremo contro l'Aris di Salonicco, contro il quale Napoli non ha mai giocato. Tutte e tre le squadre scelte per questa queste amichevoli di Castel di Sangro sono tutte squadre che Napoli non ha mai affrontato in Europa, così come non ha mai affrontato l'Aris di Salonicco. Invece il Napoli ha sei precedenti con le squadre greche, con quattro vittorie, un pareggio ed una sconfitta, relativamente comunque a squadre contro l'Olympiakos, ce lo ricordiamo molto bene, così come anche il PAOK di Salonicco. Si comincia poi anche con il Panionios, per chi ha la memoria storica del Napoli di Aurelio De Laurentiis. È una squadra che assolutamente ricordiamo davvero molto ma molto, ecco, ma molto bene. Tra pochissimo la presentazione, sì, della squadra con i nostri Marco e Raff, che annunceranno i nomi, così come attualmente presente il DJ set del nostro Ivano Petagna, anche a lui va un grandissimo abbraccio. E per adesso, Antonio, ti restituisco la linea.
1: Ok, prendiamo la linea, volevo fargli una domanda, ma evidentemente
0: No, però vai.
1: Ci sei, perfetto. No, ti volevo chiedere proprio in virtù del fatto che l'Aris giocherà lunedì il preliminare di Coppa Italia, con il senno di poi il Napoli invece ha fatto tre amichevoli in sette giorni, 5, 8 e 12 agosto, poi resterà fermo 10 giorni prima dell'esordio in campionato. Certo, adesso con gli infortuni magari si dirà è meglio così, ma sull'opportunità di rimanere fermi per 10 giorni, che ne pensi?
0: No, sicuramente c'è un programma di lavoro, si sono fatti tanti carichi pesanti nel corso di quello che è stato il ritiro di Maro. Sappiamo che in Trentino è sempre più utile mettere un po' di benzina all'interno, diciamo, di quelle che sono le gambe dei calciatori. Poi via via si è andati eventualmente a stimolare quelle che devono essere invece le trame di gioco che vuole poi Massimiliano Allegri dalla sua squadra. Tant'è vero che qui a Castel di Sangro si è lavorato molto sulle palle inattive, sui triangoli, su quelle che possono essere le fasi passiva e offensiva. Rimanere fermi non è diciamo proprio così, nel senso che si organizzano delle partitelle in famiglia che comunque ti permettono di mantenere alta l'attenzione e al tempo stesso di presentarti poi allo start comunque con una buona gamba. In questo momento c'è bisogno di tre giorni di diciamo così riposo, come ha detto anche Massimiliano Allegri, ci riposiamo, ci divertiamo e poi cominciamo a divertirci invece con le gare ufficiali a partire dalla settimana prossima. Immagino che comunque l'entusiasmo della prima di campionato comunque ti fa andare le gambe sempre un po' in più e staremo a vedere se il Napoli sarà pronto, ma infatti su questo fatto direi che abbiamo pochi dubbi, almeno a giudicare dai sorrisi che ha sempre dato Massimiliano Allegri durante gli allenamenti e anche la concentrazione che poi gli abbiamo visto nel corso delle amichevoli.
1: Poi gli uomini questi sono, e pensare che se Favasoli arrivasse martedì e incrociamo le dita dovesse arrivare anche Badiashile, avranno poi nelle gambe non più di tre, quattro allenamenti, quindi se ci saranno a Genova saranno comunque a scartamento ridotto, quindi Allegri deve fare con quello che ha per il momento e non è neanche detto che quelli che giocano dal primo minuto stasera saranno poi i titolari, perché ci sta che Gilmour debba mettere minuti nelle gambe e cominci questa sera, ma probabilmente poi il titolare sarà invece Lobotka. Per il resto Rachmani e Rafa Marin sono i centrali a disposizione, se togliamo Olivera che può essere adattato in formazione centrale, no?
0: Sì, diciamo che gli unici ballottaggi, anzi l'unico ballottaggio che vedo per adesso è solo relativo alla corsia di sinistra. Da un lato Spinazzola, dall'altro Olivera. Se la giocheranno loro fino alla fine, poi per il resto la formazione direi che è abbastanza scontata, sperando che non accada nulla nulla di brutto da qui all'inizio del campionato, perché poi eventualmente si potrebbe sbloccare il mercato e quindi far diventare qualcosa di bello eventualmente, però per adesso possiamo dire che la formazione dovrebbe essere questa, e poi se eventualmente farà delle scelte diverse solo perché magari qualche calciatore convincerà un po' di più nel corso della prossima settimana, e allora il discorso potrebbe essere diverso.
1: Ok Vincenzo, diciamo che ci sentiamo magari più tardi, quando saremo nel vivo della festa, anche per andare così a sondare un po' gli umori sul campo. Quanto pubblico c'è?
0: Pubblico, diciamo che era dato tutto esaurito, ho incontrato un paio di tifosi che non erano riusciti a racimolare il biglietto, quindi ci speravano fino alla fine, era rimasto soltanto qualche biglietto di tribuna, per il resto dovrebbe essere tutto esaurito, cominciano ad entrare telespettatori, però il Patini dovrebbe offrire per la terza volta consecutiva il tutto esaurito e quindi un'ottima cornice di pubblico anche questa sera.
1: Benissimo, allora ti diamo il tempo di sistemarti al meglio, di recuperare voce, forze ed energia per poi raccontarci Napoli, Aris Salonicco. Nel frattempo io vi ricordo i numeri per interagire con noi, la diretta allo 081 770 3030 oppure via WhatsApp al 347 49 0029. Li ripeto più lentamente così potete scriverli: 081 770 3030 oppure WhatsApp 347 49 0029. Non abbiamo parlato a caso di Olivera, terzino sinistro o centrale, perché Carlo Alvino ha sentito proprio l'uruguaiano e noi andiamo a sentirci la prima parte di intervista ad Olivera.
2: In esclusiva per Kiss Kiss Napoli, Mati Olivera, grazie per aver accettato l'invito, Mati, e buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: E forza Napoli, salutiamoci così.
3: Sì, sempre, sempre.
2: Senti Mati, entriamo subito nel vivo, siamo quasi in chiusura della seconda fase del ritiro e hai avuto modo di conoscere da vicino mister Allegri. Mi fai un bilancio della tua prima conoscenza col mister? Cosa vi chiede? Che cambiamenti hai notato tra Conte ed Allegri?
3: No, bene, bene, abbiamo trovato bueno, un grande allenatore con una grande esperienza e imparando tutti i giorni. Vero che sono arrivato nel secondo ritiro e ancora sto facendo allenamento e volendo capire che cosa vuole lui.
2: Ecco Mati, centrale di difesa, giochi con la tua nazionale, con l'Uruguay. Oggi il Napoli ha ancora una necessità. Se dovesse chiederti di giocare centrale, te la senti? È un ruolo che è il tuo ruolo o ti devi adattare?
3: No, no, certo, sì, sì, la squadra ha bisogno di giocare lì, sennò nella mia posizione, ma dipende ovviamente di quello che ha bisogno la squadra. Io sempre ovviamente sono lì con il compagno e sempre trattando di aiutare, no?
2: A me piace molto il calcio sudamericano, l'Uruguay è veramente qualcosa di straordinario, un paese così piccolo ma così amante del calcio. Io ti chiedo, Mati, quella famosa garra charrúa, tu riesci a metterla in campo sempre e comunque da uruguaiano?
3: No, certo, certo che l'abbiamo nella sangue quel tipo di garra, ma ovviamente dipende, qualcuna partita non si può vedere o non esce, però sempre tratto di sudare la maglia come l'ho fatto. Bueno, questo è il mio inizio di mio quinto anno, sono tanti anni che bueno, il tempo vola e sempre ho trattato di sudare sempre la maglia, di dare tutto per il Napoli, perché sono ovviamente ringraziato sempre per il tratto, per il tifosi, per la città e ovviamente per il club.
2: Il Mati Olivera bambino che giocava a calcio in Uruguay sognava di diventare un terzino sinistro come chi? Qual è stato il tuo esempio?
3: Il lavoro, la umiltà, il sacrificio, hanno fatto tutto per stare oggi qui, vincere due scudetti, una Supercoppa, veramente una cosa che sognava di piccolo, no, come calciatore, e ho la fortuna di aver vinto e ancora stare qui.
2: C'era un modello a cui ti ispirava? C'era un calciatore che ti piaceva da bambino?
3: Sì, io ho sempre guardato, bueno, ma Martín Cáceres della mia nazionale sempre è stato un calciatore che mi è piaciuto molto, ma sono tanti, vero?
2: Senti Mati, qual è la dote principale che deve avere oggi un difensore come te in un campionato difficile e tattico come la Serie A?
3: No, oggi mi sembra che il calcio deve avere tutto per stare al livello che c'è oggi, no? Uno tratta sempre di lavorare per pulire tutto quello che le manca e tratto di farlo tutti i giorni, vero?
1: E dunque Mati Olivera, avete sentito, per lui non c'è tanta differenza tra giocare terzino sinistro o centrale, perché lo fa in nazionale, e potrebbe tornare utile anche a Napoli, visto che al momento gli unici due centrali di ruolo che sono rimasti a Massimiliano Allegri sono Rachmani e Rafa Marin. Si aspetta di stringere per Badiashile, diciamo così, che ci sarebbe la possibilità, cioè la speranza, che possa fare le visite mediche una volta chiusa la trattativa con il Chelsea nello stesso giorno di Favasuli, e in modo da potersi aggregare al Napoli e fare quei 3-4 allenamenti che gli consentirebbero di andare quantomeno in panchina nella gara dell'altro sabato contro il Genoa. Abbiamo il primo messaggio WhatsApp arrivato da Alessandro Di Procida, e soprattutto un augurio al sottoscritto e alla trasmissione, che accogliamo incrociando le dita. Vi ridò i contatti per interagire con noi, ve li ripeto lentamente perché è la prima volta che li diamo. Allora 081 770 3030 la diretta telefonica, mentre invece il WhatsApp è 347 49 000 29. Ripeto, WhatsApp 347 49 00 29 per parlare di tutti gli argomenti che ruotano intorno al mondo Napoli. Possiamo parlare di mercato, possiamo parlare di Lukaku, che è ufficiale al Fenerbahce, cioè Napoli dunque libera una casella in attacco. Vedremo se sarà per raccogliere eventualmente Gabriel Jesus o sarà occupata invece da altri giocatori che attualmente sono in rosa. In Napoli, come sapete, ha diversi over più dei 17 che servono. Allora ci fermiamo un attimo, un pizzico di musica e poi torniamo.
4: Diretta Azzurra,

0: Diretta azzurra per la prepartita di Napoli-Aris Salonicco. Facciamo però una piccola digressione perché ci sono anche altri sport che si stanno esprimendo in questi giorni. Parliamo in particolare degli europei di nuoto di Parigi. Sara Curtis ha realizzato il record del mondo nella semifinale dei 50 d'orso, un risultato incredibile per la nuotatrice azzurra. Italia che porta a casa altre due medaglie con Benedetta Pilato, e sono due bronzi, Benedetta Pilato e Thomas Ceccon. Giusto per dare un po' un'informazione sportiva a 360 gradi, ma noi siamo il prepartita del Napoli, la fattispecie Napoli Aris Salonicco. A Castel di Sancro per noi c'è Vincenzo Perna. Festa cominciata, Vincenzo?
1: Ancora no, buonasera Antonio, e qui dal Patini intanto ne approfitto per salutare Marco e Raff che ci stanno salutando da bordo campo qui nella nostra postazione in tribuna stampa del Patini, mentre è in corso l'allenamento pre-match. Gli azzurri sono entrati in campo per il consueto riscaldamento, ci sono alcuni giovani della primavera che ne stanno approfittando per quanto riguarda un piccolo torello con Vergara, che invece si riscalda con Obaretin. Invece il resto sono impegnati in un po' di scambi a pressione a ranghi ovviamente strettissimi per cercare di velocizzare la manovra. Si scalda anche Alex Meretti in questo momento per quanto riguarda le uscite, impegnato nelle uscite lui, e ti posso segnalare però un piccolo siparietto che ha visto mentre proseguiva con il suo riscaldamento atletico Alex Meretta, ha visto protagonista i due altri portieri Contini e Milinkovic-Savic, perché i due si scambiavano la palla nel frattempo che aspettavano il portiere titolare che si riscaldava atleticamente, si scambiavano il pallone a largo raggio e diciamo, se da un lato Contini gliela dava in maniera tranquilla, invece Milinkovic-Savic si divertiva a lanciare di rabona. Quindi diciamo che la cosa bella è che da 40 metri lanciare di rabona non è che gliela dava male, no, gliela metteva sempre sui piedi a Contini. Quindi questo, diciamo, giusto per dimostrare ancora una volta quello che è davvero un piede sovraffino da parte del portiere serbo. Intanto mi arrivano comunicazioni a proposito della fine del warm up, quindi dell'allenamento del Napoli, che si dovrebbe concludere intorno alle 20:40. Questo perché? Perché poi a partire dalle ore 20:45 inizierà la presentazione della squadra di Massimiliano Allegri, e quindi a quel punto rientreranno giocatore per giocatore, staff di Massimiliano Allegri e staff sanitario, con la presentazione di Marco e Raff di Radio Kiss, al tempo stesso anche la partecipazione all'audio del nostro Ivano Petagna. Ma una piccola curiosità che ti posso già anticipare a proposito della gara di questa sera contro l'Aris di Salonicco è il fatto che Napoli giocherà con la terza maglia e quindi farà l'esordio per quanto riguarda le amichevoli anche la maglia rossa che ha una particolarità: oltre ad essere ispirata diciamo in maniera proprio totale a quelle che sono le atmosfere anni 80 e quindi le atmosfere maradoniane, per mantenere quella che era proprio fede a questa citazione, propone il logo invertito, e quindi il logo del Napoli non è presente a sinistra sulla maglia ma a destra. Questa l'abbiamo imparata ormai da qualche settimana, però ti dico la verità, vederla anche dal vivo negli store che sono presenti qui a Castel di Sangro, come ovviamente in tutta la città, è sicuramente molto molto impressionante. È arrivato anche Luca a riscaldarsi in questo momento, serie di palleggi con Antonio Vergara, i due partiranno dalla panchina, attualmente stanno palleggiando anche loro a lunga distanza cercando di stoppare al volo il pallone e poi riproporlo al compagno.
0: Vincenzo, noi abbiamo degli obblighi pubblicitari, poi torneremo più tardi da te anche per farci raccontare magari un po' in diretta quella che sarà la festa, sarà la presentazione del Napoli, ok? A più tardi.
1: A tra poco.
0: Pubblicità.
2: Diretta azzurra. Come te, non c'è nessuno.
3: Ma come si permette?
2: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te...
3: Ah. e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo.
4: E che offerte! Fino al 18 agosto, mare aperto tonno all'olio d'oliva 70 grammi per 3 a 1,99 euro. Birra Bex da 600 ml a 95 centesimi.
2: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
5: L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends.

0: la musica più bella. Suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Finalmente, finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Non ci credo, non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali 500 grammi, due pacchi a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo a soli 3,29 euro.
1: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
6: Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro.

0: 20:30, siamo in attesa di ricollegarci con il Patini di Castel di Sangro. Tra mezz'ora inizierà l'amichevole Napoli-Aris-Salonicco, ma tra circa 10 minuti ci sarà invece la presentazione della squadra al centro del campo. Allora vi ridò i contatti per interagire con noi: diretta telefonica 081 770 3030, 081 770 3030, oppure via WhatsApp al 347 49 00 029. Ripeto, 347 49 00 029. Terza amichevole internazionale del Napoli, la terza Castel di Sangro, la prima con lo Sasuna 2-1, e poi il pareggio con il Celta Vigo, squadra che disputerà la prossima stagione l'Europa League. Ma non è che con l'Aris Salonicco si abbassa di molto il livello tecnico. La squadra di Gregorius ha chiuso al quinto posto l'ultima stagione del campionato greco, l'ottavo posto al termine della stagione regolare, poi hanno una seconda fase dove non è riuscita a qualificarsi per l'Europa, ma è comunque una squadra greca. Come tutte le squadre greche, sono tignose, non vogliono mai perdere, per loro non esiste un amichevole, è probabilmente l'avversario giusto se si vuole testare il livello di grinta di una squadra. Vedremo, spesso è capitato che qualcuno sia andato un po' sopra le righe, ma diciamo che i greci ci stanno bene per l'ultima amichevole. Poi il Napoli sarà impegnato direttamente il 22 di agosto, mentre invece il Genoa, avversario del Napoli alla prima di campionato, sarà impegnato domenica nel turno di Coppa Italia nei 32esimi contro l'Ascoli. Allora vi ribadisco il numero di telefono: 081 770 3030 se volete parlare con noi, 081 770 3030, oppure via WhatsApp 347 49 00 029. E allora, prima di ricollegarci con il Patini, ci andiamo ad ascoltare la seconda parte dell'intervista che Carlo Alvino ha realizzato con Matteo Oliveira.
1: 5 anni a Napoli, l'hai ricordato, 2 scudetti, una Supercoppa, 3 allenatori bravissimi come Spalletti, Conte ed Allegri. Ma c'è un avversario che ti ha messo più che lo soffri, Mati?
2: No, è che sono tante squadre. Questi ultimi anni nella Serie A hanno avuto diversi campioni. Veramente che la Serie A si è fatto di tante squadre che lottano per il scudetto, ma sempre ultimamente, soprattutto in questo ultimo anno, ovviamente l'Inter, che abbiamo stato bene quando abbiamo giocato contro lui, ma è una delle squadre più forti veramente.
1: E come giocatore singolo ce n'è uno che ti dà fastidio, che quando lo incontri incominci a pensare oggi, stasera, oggi non sarà una serata facile?
2: No, non se me viene nessuno alla testa, ma sono tanti calciatori forti veramente.
1: Beh, saranno anche quelli, gli altri, che magari sanno di giocare contro di te e dicono: stasera per me sarà dura, c'è Mati dall'altra parte.
2: Bueno, questo non lo so veramente.
1: Senti Mati, che impatto, hai detto una cosa bellissima, sono 5 anni in maglia azzurra e sono tanti, perché magari neanche tu te l'aspettavi, no? Il momento in cui hai firmato col Napoli, di avere una carriera così lunga e vincente con la maglia azzurra.
2: Sì, è incredibile, quando è arrivato mai immaginava di aver vissuto tutto lo che abbiamo vinto giunto al compagno della squadra, e no, veramente incredibile. Abbiamo fatto grandissime cose e vogliamo continuare così.
1: Napoli è quella che raccontano gli altri, o Napoli è quella che poi puoi raccontare tu ai tuoi amici, ai tuoi parenti?
2: No, tutto Napoli mi ha dimostrato tanto, anche la città è un mondo a parte, come si vive il calcio, veramente niente, sono molto felice, anche la mia famiglia, amici, quando vengono qua si trovano come l'Uruguay, e comunque niente, sono felice di stare qui.
1: Come si fa a gestire la pressione di una città che vive di calcio 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, Mati?
2: No, bueno, già sono un poco abituato, ma ancora il tifosi, ma si deve capire, noi lo capiamo veramente lo che sente loro, perché quando eravamo piccoli stavamo dall'altra parte nella tribuna e uno lo capisce, no?
1: Allora, siamo in chiusura, il ritiro volge al termine, c'è ancora Napoli-Aris di Salonicco, lo stadio di Castel di Sangro è tutto esaurito, però c'è la possibilità per chi segue la partita da casa attraverso Sky, attraverso DAZN, attraverso OneFootball di seguire l'ultima amichevole internazionale del Napoli. Il tuo appello ai tifosi?
2: No, che ovviamente stanno in ogni allenamento qua in Castel di Sangro, è veramente bellissimo questo, e niente, domani chiudiamo il ritiro con questa partita e speriamo che tutto lo possano vedere, vero?
1: Mi dici il tuo obiettivo per questa stagione qual è? Quello tuo personale e quello del Napoli?
2: No, il mio personale è sempre trattare di aiutare alla squadra. Io credo che se la squadra le va bene, sicuramente a me mi va bene. E lotteremo fino alla fine, partita a partita, e vediamo dove arriviamo, no?
1: Senti, Matti, proprio l'ultima. C'è un proverbio in Italia che dice: non c'è due senza tre. Non so se c'è anche in Uruguay.

0: mio non c'è due senza tre è legato ai due scudetti.
1: Sì, sì, si dice questa frase anche, ma speriamo, come abbiamo fatto l'anno scorso, questi anni che abbiamo vinto lo scudetto partita a partita, senza fretta, e vediamo dove possiamo arrivare.
0: Chiudiamo come abbiamo aperto, forza Napoli!
1: Sempre.
2: Miglior augurio non poteva esserci, speriamo di arrivare il più alto possibile, ma soprattutto forza Napoli sempre, da Mati Oliveira. È arrivato l'altro messaggio da Salvatore: vinciamo 2-0 il primo tempo. Fiducioso al massimo, soprattutto chiede ai tifosi del Napoli di stare vicini a Massimiliano Allegri e stare a lui, vicino a lui e vicino alla squadra, e chiude con un viva Napoli calcistica e città da Salvatore. Vi do le formazioni ufficiali delle due squadre, ha detto prima Vincenzo, ma per chi si fosse messo in contatto con noi solo in questo momento: il Napoli giocherà con Meret, linea 4 in difesa con Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Spinazzola, Anguissa, Gilmour e McTominay a centrocampo, il tridente d'attacco formato da Politano, Hojlund ed Alisson Santos, i greci dell'Aris Salonicco guidati in panchina da Michalis Grigoriou, un 4-2-3-1 con Diudis, Fadiga, Fabiano, Jensen e Kerkez, poi Racic, Dele Bashiru, il fratello giocatore della Lazio, Gianniotas, Garre, Cadevere e in attacco Rafa Mir. Come detto, dirige la gara il signor Manzo della sezione di Torre Annunziata. Sono le 20:37, dovremmo essere quasi nell'imminenza dell'inizio della presentazione del Napoli al Patini. Io vi ripeto i contatti per interagire con noi: il telefono 081 770 3030, 081 770 3030, e via WhatsApp al 347 49 00 29, via WhatsApp al 347 49 00 29. Vincenzo, allora saremo, credo, nell'imminenza dell'inizio della presentazione del Napoli o no?
3: Sì, sì, tra pochissimo, perché i calciatori sono rientrati all'interno degli spogliatoi dopo aver effettuato, diciamo, il riscaldamento al quale vi accennavamo poco fa. Intanto ci sono Mark e Raff che stanno ricordando quelle che sono le formazioni ufficiali delle due squadre per la sfida di questa sera. Ovviamente ci sono fotografi, videomaker e telecamere dei broadcaster che in questo momento si stanno posizionando in attesa poi dell'ingresso dei giocatori, quando ci sarà la presentazione ufficiale della squadra. Quindi, diciamo, siamo in attesa di quello che poi sarà il fulcro di questa prepartita, e poi ovviamente il match vero e proprio, che è quello che aspettiamo. Intanto l'Aris invece si sta ancora riscaldando, e immaginiamo che si attenderà proprio la fine del riscaldamento della squadra greca per procedere poi a quelle che saranno le operazioni di presentazione della squadra.
2: Ok, allora aspettiamo che arrivino il resto dei giocatori in mezzo al campo, e direi che possiamo andare a leggere un altro messaggio. C'è un tifoso particolarmente fiducioso: 4-2 poker di Hojlund, e magari, anche se i gol di Hojlund serviranno per lo più per il campionato. Dicevamo della gara con le formazioni ufficiali, che sono quelle comunicate. Non vi avevo letto la panchina, quella del Napoli è particolarmente pingue: Milinkovic, Savic, Contini, Pugliese, Garofalo, De Bruyne, Khedira, Olivera, Baridò, Lucca, Giovane, Vergara, Baretin, Mazzocchi, Pereira, Prisco, Lobotka, Leng e Foroluncio. Sono le 20:39, credo che siamo quasi per collegarci per la presentazione del Napoli, se abbiamo la possibilità invece di andare con una brano.
4: Diretta Azzurra.

0: 36 minuti dopo le 20, torniamo in diretta, Reti Unificate, Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli e l'anteprima di Napoli-Aris Salonicco, ultima amichevole della squadra di Allegri in quel di Castel di Sangro. Arriva un messaggio: teniamoci Noah Lang, dice un nostro amico, c'è possibilità per trattenerlo? Sicuramente sì. Noah Lang è uno dei giocatori che più si è messo in mostra quando è entrato nel secondo tempo. Questa è una domanda che io girerei volentieri a Vincenzo Perna, se mi sta ascoltando. E cioè, secondo te c'è la possibilità che il Napoli trattenga Noah Lang in organico?
1: Assolutamente sì, Antonio, ancora buonasera qui dallo stadio Patini. Certo, bisognerebbe chiederlo a Giovanni Manna, che tra l'altro ho proprio qui davanti a me, un tifoso si è fatto la foto con Giovanni Manna e dietro c'ero io. Pensa un po' a volte le cose. È un ragazzo che l'anno scorso purtroppo non ha avuto la possibilità di dimostrare tutte quelle che sono le sue qualità, però sta dimostrando grande voglia nel corso di questi ritiri e quindi evidentemente ha voglia di rimanere il Napoli. Vedremo un po' quello che sceglierà di fare sul mercato. Immagino dalle urla del nostro Raff che sta per cominciare la presentazione del Napoli. Intanto, nota di colore, ti racconto che tutto lo stadio sventola delle bandierine azzurre con il logo 100, che è quello che il Napoli ha pensato per questa stagione del centenario. Viene presentato Alex Meretta, il primo ad entrare sul terreno di gioco con la maglia numero 1, e quindi inizia ufficialmente la presentazione della squadra del Napoli con il nostro Ivano Petagna, che da bordo campo ovviamente fornisce anche l'assistenza musicale. Entra anche Contini, ci sono anche dei giochi di luce particolari per l'ingresso dei calciatori. Ti raccontavo delle bandierine che sono state fornite non soltanto in tribuna, come magari qualcuno potrebbe pensare, ma su tutto l'impianto. Sono state distribuite posto per posto. Era già bello il Patini vuoto, vedere tutte queste bandierine azzurre che coloravano d'azzurro tutto l'impianto prima che arrivassero i tifosi. Ti dico, adesso vederli tutti quanti insieme sventolare queste bandiere azzurre con il logo 100 è davvero un bel colpo d'occhio. Mentre invece con Pugliese ti dico che per adesso completiamo quella che è la questione portieri e iniziamo anche con i difensori. E il primo a entrare sul terreno di gioco è Sembe Ukema, che sta ancora provando a recuperare dal problema al tallone d'Achille. Staremo a vedere quando il Napoli riuscirà a recuperarlo. Mentre invece Leonardo Spinazzola è già in tenuta da gioco, perché lo ricordiamo giocherà dal primo minuto in questo appuntamento. Insomma, diciamo che si sta cominciando a riscaldare l'atmosfera qui al Patini di Castel di Sangro per l'ultimo appuntamento prestagionale del Napoli, con l'ultima amichevole internazionale per gli azzurri contro l'Aris di Salonicco. Fischio d'inizio, ore 21, e noi la racconteremo in diretta e in esclusiva a Reti Unificate su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. A te, Antonio.
0: Grazie dunque a Vincenzo Perna. Nel frattempo continuano ad arrivare messaggi. Ciao, ma Neres, che è fermo da 6 mesi, rientrerà prima o poi? E questo è uno degli interrogativi che tutti noi ci facciamo. Chiaramente Neres non l'abbiamo ancora visto, e qualcuno aveva anche ipotizzato che trattenendo Lang potrebbe essere proprio Neres eventualmente a lasciare Napoli. Vi ripeto il nostro numero di telefono per intervenire in diretta con noi: 081 770 3030, oppure via WhatsApp, come già ci state scrivendo, 347 49 000 29. Per il resto, che dire? Si aspetta la conferma delle visite mediche per Favasuli, dovrebbe essere martedì, ma se fosse così l'ex esterno del Catanzaro avrebbe nelle gambe poco più di 3 allenamenti per poter essere a Genova, ma sarà comunque importante perché da come ce l'hanno descritto, da come l'abbiamo visto noi anche l'anno scorso, è ragazzo molto forte, capace di giocare su entrambe le fasce, prevalentemente a destra ma anche a sinistra, e quindi potrebbe dare eventualmente un po' di respiro a Spinazzola o ad Oliveira, se dovesse restare sulla fascia, eventualmente al solo Spinazzola, se Oliveira dovesse essere centrale di sinistra. Ma stasera, nella formazione che Allegri ha scelto di mettere in campo, i due centrali sono Rachmani e Rafa Marin, che sono i due centrali di ruolo a disposizione. Le 20:51, siamo pronti quindi per tornare definitivamente allo stadio Patini, dove è in corso la presentazione della squadra con i nostri Marco e Raff. La linea può andare a Vincenzo Perna.
1: Grazie. Allora prendiamo definitivamente la linea dal Patini di Castel di Sangro. Ancora buonasera da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in diretta su Radio Kiss Italia che in diretta su Radio Kiss Napoli. Saluto e ringrazio Giovanni Sorrentino che correrà la parte audio di Kiss Italia. Grazie Anello Iorio per la regia di Kiss Napoli. Grazie a Flavio Esposito che curerà invece la regia esterna. Entra Scott McTominay insieme a Billy Gilmour sul terreno di gioco. Perché? Per chi si fosse messo in collegamento soltanto adesso, il Napoli sta effettuando la presentazione della squadra. Il momento col numero 68 di Stanislav Lobotka, che non partirà dal primo minuto quest'oggi, ma avremo la possibilità di vedere lo scozzese Billy Gilmour dal primo minuto al centro del centrocampo. E quindi questa la variante rispetto a quello che magari ci potevamo attendere dal primo minuto e rispetto ovviamente alla formazione presentata nell'ultima amichevole, quella contro il Celta di Vigo. C'è Prisco che entra sul terreno di gioco e adesso è la volta invece col numero 26 di Antonio Vergara. Vi posso dire che i più applauditi, almeno fino a questo momento, sono stati il capitano Giovanni Di Lorenzo e poi ovviamente col numero 8 Scott McTominay, l'artefice vero e proprio del quarto scudetto. Adesso è il momento di Alisson Santos col numero 27. Lui l'anno scorso non aveva potuto godersi, e lo ha raccontato anche, non aveva potuto godersi dal primo minuto, ecco, la stagione col Napoli, essendo arrivato soltanto a gennaio. Invece questo entusiasmo che ha visto sia a Di Maro che a Castel di Sangro lo ha colpito davvero tanto, più ovviamente di quando è arrivato. Adesso è anche il momento di Baridò, quindi ci stiamo avvicinando via via a completare quella che è la presentazione della squadra. Anche Ghedira, che ovviamente è uno dei calciatori in partenza, e questo poi ci darà la possibilità di vedere se il Napoli farà qualcosa lì davanti. E intanto lì davanti c'è anche Giovane col numero 23, anche lui sul terreno di gioco. Ed eccolo qua, il terzo più acclamato, ve lo dico in diretta, il numero 19 per Rasmus Højlund. È a lui che il Napoli si affida per la maggior parte dei gol. Ha faticato un po' nel precampionato, così come l'anno scorso ha faticato Lorenzo Lucca. Anche il numero 20 fa l'ingresso sul terreno di gioco. Ormai siamo alla fine. Eccolo qua, Noah Langa, numero 70, anche lui presentato da Marco e Raff, che si stanno occupando della presentazione. E adesso anche Davide Neres, lui però purtroppo ancora non lo vedremo nemmeno questa sera, è in pantaloni lunghi, scarpe comode, perché non è ancora purtroppo a disposizione di Massimiliano Allegri, e quindi per lui soltanto diciamo la presentazione, ma senza la possibilità di poterlo vedere in campo, così come anche Siringonghe. Adesso anche Milton Pereira, giovane ragazzo argentino arrivato l'anno scorso tra le fila del Napoli. E adesso Matteo Politano, grande protagonista della prima amichevole internazionale del Napoli qui a Castel di Sangro, con un super gol, ma devo dire la verità, uno dei più in forma nelle amichevole del Napoli. E devo dire la verità, rispetto magari a qualcuno che aveva criticato un po' troppo presto il numero 21 del Napoli, ancora una volta dimostra di essere un grande. Adesso Massimiliano Allegri, accompagnato anche da Edo De Laurentiis sul terreno di gioco, completo blu per Massimiliano Allegri, che resta accanto a Marco e Raff. E vediamo un attimo cosa accade. E ovviamente un saluto al sindaco di Castel di Sangro. Ci sta tutto, siamo arrivati ormai alle 20:56, allora direi che tra pochissimo, dopo la presentazione, le parole di Massimiliano Allegri, che ha preso il microfono al centro del campo, tra pochissimo sarà il momento di Napoli Aris Salonicco, e noi ve la racconteremo in diretta e in esclusiva su Radio Kiss Italia e Radio Kiss Napoli. Super spot.
2: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su Kiss Italia e Kiss Napoli, in collaborazione con...

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al Maximall Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: 96. Le olive. granataolive.com.
1: E dunque riprendiamo la linea qui dallo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, quando le squadre stanno per entrare in campo. Il Napoli schiera Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin, Spinazzola, Anghissa, Gilmour e McTominay, Politano e Allison, dietro Rasmus Højlund. Questo l'11 scelto da Massimiliano Allegri. Dioudis per quanto riguarda invece la squadra greca, con Fadiga, Fabiano Leisman, Jensen e Kerkez per quanto riguarda la difesa, poi Tom Delebashiru, Korracic, Gianniotas e Garre a centrocampo, Rafamir dietro a Cadevere. Questo invece l'11 scelto da Grigoriu. Tra pochissimo sarà Napoli Aris Salonicco Superspot.
2: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente!
1: E dunque un Napoli che si appresta alla sua terza amichevole internazionale qui a Castel di Sangro. Intanto, per il periodo non collegato, vi possiamo raccontare che la squadra si è radunata dopo la presentazione al centro del campo e insieme hanno potuto guardare questo spettacolare

delicate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. Al Maximall Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: È tutto pronto per il secondo tempo di Napoli Aris di Salonicco, 2-1 per gli azzurri. Già pronte le sostituzioni per il Napoli in questo secondo tempo: entreranno Kevin De Bruyne, Stanislav Lobotka, Milinkovic Savic ed Antonio Vergara. Vedremo, perché esce sicuramente ovviamente Alex Meret, esce anche dal terreno di gioco Billy Gilmour, così come anche Scott McTominay ed Allison Santos. Vedremo la posizione di Vergara. Intanto per noi Super Spot.
2: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
1: E stanno per entrare sul terreno di gioco. Per adesso si attende ancora un po' di tempo, anche perché pure l'Aris sta preparando qualche sostituzione, tant'è vero che vediamo delle indicazioni in favore del numero 49, Otmane Boussaid, vedremo al posto di chi entrerà. Intanto l'Aris si sta risistemando all'interno del terreno di gioco, mentre il quarto uomo dà il via alla girandola dei cambi con Vanja Milinkovic-Savic, che va a salutare Kerkez e Racic, due calciatori che lui conosce molto ma molto bene. E allora, visto che le squadre si stanno posizionando sul terreno di gioco, direi di regalarci un altro super spot.
3: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
1: Per chi si fosse messo in collegamento soltanto adesso, su Radio Kiskis Italia, Radio Kiskis Napoli, tutte le amichevoli in diretta e in esclusiva, così come tutta la stagione del Napoli in campionato, in Coppa Italia ed anche in Champions League. Seguiremo gli azzurri passo dopo passo. Il Napoli intanto è avanti 2-1 sull'Aris di Salonicco in questa terza amichevole internazionale che gli azzurri stanno disputando allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, con il secondo tempo di Napoli Aris Salonicco che sta per entrare nel vivo in questa ripresa. Manca ancora però il pallone, che viene messo in campo adesso, ma non prima della sostituzione da parte dell'Aris di Salonicco. Boussaid che entra al posto di Cadevere, e quindi Cadevere che lascia il terreno di gioco per Boussaid, che dunque può andare ad posizionarsi sul terreno di gioco come trequartista dietro Rafa Mir. Tutto pronto per questo secondo tempo, e allora partiti con Rasmus Højlund che batte il pallone in direzione di Milinkovic-Savic appena rientrato, e lancio lungo subito a cercare la nostra punta numero 19, ribattuta di testa da parte dell'Aris di Salonicco, ma la riconquista Spinazzola. E allora Antonio Vergara, che presumibilmente andrà a giocare

0: nel ruolo di Allison come terzo alto a sinistra del terzetto offensivo del Napoli. Pallone spinto all'indietro nuovamente verso Milinkovic Savic, portiere serbo che gestisce questo pallone ma non trova troppi compagni liberi in avanti, si appoggia su Rachmani, poi ancora Di Lorenzo che è costretto a giocarla ancora all'indietro verso Milinkovic Savic, pallone che si sposta sulla corsia di sinistra verso Rafa Marin, poi Stanislav Lobotka. Adesso il pallone cercato in avanti verso Vergara che trova Spinazzola che supera numero 7 avversario, poi lancia Rasmus Højlund in profondità, il pallone per Vergara, all'interno c'è Kevin De Bruyne, chiuso però da Fabiano Leisman, molto bravo a chiudere su Kevin De Bruyne che era ormai già sul dischetto del rigore a ricevere questo pallone di Antonio Vergara, chiusura in calcio d'angolo del primo calcio d'angolo di questa ripresa per il Napoli. Sul pallone ci sono Kevin De Bruyne e Matteo Politano, la batte corto Kevin De Bruyne per Matteo Politano che finta il cross, cespica un po' e si appoggia verso il numero 11 belga che va all'indietro verso Spinazzola, cerca il pallone per Sanghissà che di petto la corregge verso la porta dell'Aris di Salonicco ma troppo debolmente. E allora al secondo minuto di gioco, bella palla in profondità di Spinazzola per l'attacco alla porta da parte di Anghissà, tentativo però fallito dal camerunense che di petto non trova la deviazione vincente e quindi si resta sul 2-1 quando ormai se n'è andato già il secondo minuto di gioco, siamo entrati nel terzo, il Napoli ha riconquistato il pallone con Rafa Marin che cerca Vergara, poi dietro verso Stanislav Lobotka, cerca la sortita offensiva, poi ancora in profondità verso Vergara che supera di netto Leisman, mette al centro un cross, poi sul secondo palo Matteo Politano la mette all'indietro verso Anghissà che non trova la coordinazione giusta, allora si appoggia su Di Lorenzo, siamo sulla corsia di destra con Napolitano che cerca Di Lorenzo in area di rigore, il cross verso De Bruyne anticipato di un nulla, poi Vergara messo giù, non c'è calcio di rigore, non riesce nemmeno a concludere il nostro numero 26. Allora attenzione perché l'Aris è già dall'altra parte, prova a spingere il pallone verso la nostra metà campo e poi subisce fallo il numero 70 Gianni Odas, era stato un grande protagonista del primo tempo e anche nel secondo, prova a mettere in difficoltà la nostra retroguardia sul lato di destra, si guadagna un fallo sulla linea di centrocampo e allora l'Aris di Salonicco recupera questo pallone, altra però chance importante per il Napoli, la corsia di destra ci ha regalato ancora una volta un ottimo dialogo tra Politano e Di Lorenzo che si era messo all'interno dell'area di rigore nella posizione giusta per cercare un assist ma non è riuscito poi a trovare Kevin De Bruyne adesso gestisce il pallone e lo accompagna sulla corsia di sinistra verso Vergara che però si ferma, la dà all'indietro verso Spinazzola che lo ritrova, è libero Vergara, può cercare il cross troppo lungo per Rasmus Højlund, è il secondo troppo lungo e un po' si lamenta Rasmus Højlund, gli chiede, gli fa cenno ok però ovviamente gli chiede dei palloni più bassi, lui che sta attaccando molto il primo palo ma che purtroppo vede viaggiare poi il pallone verso il secondo. Rimessa laterale per il Napoli dall'altra parte con l'Aris di Salonicco che non riesce purtroppo a liberare questo pallone, allora attenzione all'interno dell'area di rigore, pasticcia un po' l'Aris ma anche il Napoli, Anghissà poi trova Di Lorenzo che cercava Matteo Politano chiuso e allora ancora l'Aris di Salonicco ad appoggiarsi verso il proprio numero 70, poi Rafa Mir che subito dopo un fallo riesce a prendere questo pallone e viene chiuso però in fallo laterale da Rafa Marin in scivolata, poi trattiene il pallone, si prende anche una ravanzina da parte del direttore di gara per aver rallentato poi la possibilità dell'Aris di rimetterlo subito in gioco con il Napoli che era leggermente scoperto, però ci sta, bravo lo spagnolo a evitare la ripartenza veloce da parte dell'Aris di Salonicco che ha già rimesso in gioco il pallone, si viaggia sulla corsia di destra ma difensiva da parte della squadra greca, si va dal portiere, allora per noi super spot.
1: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
0: 5 minuti di gioco nel corso di questa ripresa, Napoli 2, Aris di Salonicco 1, con il Napoli che è riuscito a conquistarsi con la pressione una rimessa laterale sul lato destro, la rimette con le mani in gioco Giovanni Di Lorenzo a cercare Rasmus Højlund che cercava ancora Di Lorenzo di testa però nel nulla, la riesce a riprendere Rašić, il capitano della squadra greca, poi un tentativo di ripartenza da parte di Hussein che è appena entrato sul terreno di gioco in questa ripresa, ma il pallone si spegne sulla linea laterale. Altra rimessa laterale per il Napoli che ha già rimesso il pallone in gioco e siamo già sulla corsia di sinistra con Antonio Vergara all'indietro verso Rafa Marin che la gestisce con calma, poi cerca la sventagliata sulla destra e trova il capitano Giovanni Di Lorenzo, il numero 22, in profondità per Vergara che nel frattempo si è spostato come mezzala a destra. Attenzione a Vergara che cerca largo Kevin De Bruyne, ancora il tentativo per Lobotka al limite dell'area, però interviene Dele Bashiru, bravo a prendersi questo pallone e anche a prendersi il fallo di Stanislav Lobotka al limite della propria area di rigore e quindi nulla di fatto per il Napoli. Pallone già rimesso in gioco, siamo al settimo minuto di questa ripresa, lo gestisce l'Aris di Salonicco, ancora Gianni Otas, davvero una spina nel fianco questo numero 70 dell'Aris di Salonicco, probabilmente il migliore in campo dei suoi. Adesso ci si sposta sulla corsia di destra con Boussaid che prova a dialogare con Garre, viene in mezzo al campo eludendo la marcatura di Kevin De Bruyne, gira su se stesso e ritrova Garre, il numero 7, il mancino, prova a rientrare su Vergara che però riesce ad arginarlo, ancora Garre all'indietro però per Dele Bashiru, si appoggia sul difensore centrale numero 4 Fabiano Leisman, poi ancora Dele Bashiru sulla destra, fatica per Boussaid che però sbaglia la misura del passaggio, Vergara elude anche il pressing del numero 49 e poi la gioca verso Kevin De Bruyne, una po' scoperta la retroguardia dell'Aris di Salonicco, Kevin De Bruyne però non riesce a punirla con un tracciante verso Højlund, aveva fatto un movimento diverso il numero 19, allora Kevin De Bruyne pensava si allargasse, pallone regalato letteralmente alla squadra avversaria che adesso può ritornare nella nostra metà campo. Attenzione sulla corsia di destra a Garre che va nell'uno contro uno con Spinazzola, poi cerca il fondo, poi rientra sul mancino, ancora a Garre verso Dele Bashiru, il cross al centro verso Rafa Mir, anticipato di testa molto bene da Rafa Marin e poi per non rischiare Matteo Politano dall'altra parte la mette in fallo laterale, già battuta da parte dell'Aris di Salonicco per attenzione il lavoro di Rafa Mir, anzi no, di Racic, il capitano che cerca sulla corsia di destra Dele Bashiru, profondità per Fadiga che viene chiuso da Rafa Marin, non c'è fallo e allora Anghissà deve interrompere questa trama di gioco davvero molto fastidiosa per l'Aris di Salonicco, poi riceve fallo da parte del capitano Racic e per noi super spot.
1: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: E dunque il Napoli al nono minuto di gioco del secondo tempo è ancora avanti 2-1 sull'Aris di Salonicco che è lo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, un match che chiude di fatto il ritiro del Napoli qui in Abruzzo, la seconda fase dopo quella che il Napoli aveva svolto a Di Maro. Lancio lungo verso Rasmus Højlund che riesce a eludere il lavoro di Fabiano Leisman, poi però sbaglia il controllo, poteva andare da solo verso la porta ma il recupero da parte del numero 4 evita al danese la possibilità di andare a puntare la porta, il rinvio però è sbagliato completamente verso Boussaid da parte del numero 4 dell'Aris di Salonicco, recupera il Napoli che già dall'altra parte con Anghissà, il numero 99 centralmente, viene affrontato da Dele Bashiru, trova Stanislav Lobotka che vorrebbe allargare sulla destra, poi ci ripensa, ritorna sui suoi passi, ancora Anghissà, Rafa Marin si fa vedere sulla tre quarti avversaria e l'allarga sulla corsia di sinistra verso Leonardo Spinazzola che affronta Garre, stavolta le parti sono invertite, Spinazzola va sul fondo, non cerca il cross, rientra sul destro, adesso arriva il cross, il colpo di testa da parte di Fabiano Leisman che riesce a rinviare ma è bravo Kevin De Bruyne a riconquistare la sfera, ancora Kevin De Bruyne cerca la sventagliata sul secondo palo verso Matteo Politano, troppo lunga per tutti, allora il pallone finisce sul fondo. Decimo minuto di gioco, ci ha provato Kevin De Bruyne a illuminare la manovra offensiva del Napoli, non è riuscito però a trovare nessun compagno e il pallone si è spento sul fondo. Ancora 2-1 per il Napoli e l'Aris che riparte dalla sventagliata del proprio portiere verso la linea di metà campo, bravissimo però Amir Rahmani di testa ad evitare l'inserimento di Rafa Mir, ma il colpo di testa però finisce sul fronte laterale, e allora rimessa laterale per la squadra dell'Aris Salonico, che l'ha già rimessa in gioco, ed è proprio Rafamir a puntare l'area di rigore avversaria. E allora attenzione sulla corsia di sinistra con il numero 70 che cercava di ritornare da Rafamir. Gianni Otas ancora protagonista di queste sortite offensive della squadra greca, però ottima la chiusura di Matteo Politano. Adesso Lobotka, bellissimo il pallone in profondità per Vergara, che non si è accorto, anzi si accorge troppo tardi dell'inserimento da parte di Spinazzola. Gli fa i complimenti Massimiliano Allegri, che vedeva da vicino il lavoro del numero 26 napoletano, ma l'ottima chiusura da parte di Fabiano Leisman è riuscita ad evitare una sortita offensiva del Napoli davvero molto ma molto interessante. Adesso Anghissà steso dal capitano dell'Aris di Salonico in maniera davvero breslenghiana, proprio una presa davvero assurda. Però intanto perdiamo palla, fortunatamente però Busaid sbaglia tutto e regala il pallone agli azzurri, che possono ripartire grazie a Stanislav Lobotka. La mette tra i piedi di Kevin De Bruyne al piccolo trotto, la sposta sulla destra dove c'è il capitano Giovanni Di Lorenzo, linea della tre quarti, prova a spingere, si appoggia sulla corsia di destra ancora più estrema verso Matteo Politano, che lo trova all'interno dell'area di rigore. Il cross al centro, Højlund di tacco, non ci arriva su questo pallone all'interno della area piccola dell'Aris di Salonico, ma lo riconquista sulla corsia di sinistra Vergara, Antonio Vergara, punta fatica, poi al piccolo trotto si ferma e va all'indietro verso Spinazzola, che si appoggia su Kevin De Bruyne, poi Anghissà per vie centrali. Anghissà stoppa il pallone con la suola, la rimette tra i piedi di Kevin De Bruyne, ancora Spinazzola. Napoli che ci prova a cercare il colpo del KO in questo match, si appoggia a Højlund, che è venuto fuori dall'area di rigore a fare manovra. Spinazzola al lato corto dell'area di rigore, spostati sulla corsia di sinistra, non trova spazio, allora si va da Rafa Marin, c'è tutto il Napoli nella tre quarti avversaria. Lobotka sulla sinistra per Kevin De Bruyne, ancora Lobotka un po' più centralmente a cercare ancora Rafa Marin, viene avanti Rafa Marin, ancora Rafa Marin centralmente per Anghissà, poi Giovanni Di Lorenzo l'accompagna sulla corsia di destra verso Politano, che cerca il cross all'interno del secondo palo. De Bruyne, Kevin De Bruyne, tredicesimo minuto di gioco, il Napoli piazza la terza rete e la segna KDB con il numero 11 Kevin De Bruyne. Quando siamo arrivati al tredicesimo minuto di gioco, Napoli 3 Aris Salonico 1, ha firmato Kevin De Bruyne. Ma bellissimo il cambio di gioco da parte di Matteo Politano per la stoccata di Kevin De Bruyne, super spot.
1: Origina l'intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Origina l'intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: È sicuramente forte quello che è stato il boato del Patini per celebrare la rete di Kevin De Bruyne. Intanto arrivano le sostituzioni con il Napoli che sostituisce Spinazzola. Sostituisce Spinazzola, così come esce anche Rasmus Højlund ed esce anche Matteo Politano. Entra Noah Lang al posto di Spinazzola e quindi diciamo abbastanza strano il posizionamento che il Napoli dovrà attuare, visto che ci sono Vergara e Noah Lang. Noah Lang dovrà andare a fare il terzino. Noah Lang dovrà andare a fare il terzino mancino, può essere? Eh sì, queste sono le indicazioni che arrivano dalla panchina del Napoli. Intanto è entrato anche Lorenzo Lucca sul terreno di gioco e proprio Lucca riceve da un errore da parte degli avversari all'interno dell'area di rigore, lo controlla male e quindi subito svanisce la possibilità per il numero 20 del Napoli. Napoli che adesso recupera palla però con Amir Rachmani. È entrato anche Giovane sul terreno di gioco, sarà interessante capire Noah Lang come sarà caverà da terzino, vediamo un po'. Intanto riceve il pallone da Vergara e lo dà all'indietro verso Rafa Marin, che temporaneamente si è scambiato il ruolo da destra di centrale difensivo a destra al posto di Amir Rahmani. Immaginiamo temporaneamente, intanto Amir Rahmani detiene il possesso del pallone, cerca Lobotka centralmente, Lorenzo Lucca cercava un pallone subito per Kevin De Bruyne al limite dell'area, all'interno per Giovane, va sul fondo chiuso, calcio d'angolo per il Napoli, 16° minuto di gioco, 3-1 per gli azzurri. Super spot per noi.
1: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: Calcio d'angolo, sarà battuto da Kevin De Bruyne, parte KDB, cross al centro, colpo di testa da parte di Amir Rahmani, che voleva evidentemente la doppietta e alla fine frana su un avversario involontariamente, ma lo stacco era stato imperioso, sebbene centrale, parato facilmente da Diouidis. Al 17° minuto di gioco, altra occasione per il Napoli. Rahmani di testa ha cercato di collezionare il poker per il Napoli. Attenzione, perché adesso ci sono altre sostituzioni per l'Aris di Salonicco, e dunque entrano, vediamo un po' chi esce. Sicuramente esce il numero 70 Gianniotas, esce anche con il numero 20 Dele Bashiru, entra con il numero 34 Palacios, entra con il numero 34 Palacios, poi con il numero 6 Galanopoulos, e poi esce anche con il numero 17 Rafa Mir, ed entra con il numero 80 Moron Garcia, e quindi anche Moron Garcia sul terreno di gioco, girandola dei cambi anche per la squadra avversaria del Napoli, con gli azzurri che intanto stanno conducendo il match 3-1 sull'Aris di Salonicco in questa ultima amichevole internazionale degli azzurri qui a Castel di Sangro. Tentativo di Giovane di venire fuori da un raddoppio da parte del capitano Rašić, insieme al numero 97 Jensen, riconquista il pallone. Allora l'Aris di Salonicco, grossa al centro, bravissimo Rafa Marin a cercare l'anticipo di destro nella sua area piccola, e Napoli che non riesce però a ripartire con Kevin De Bruyne, che non trova nel tentativo di servire Lucca, e allora pallone riconquistato da parte della squadra greca, che viene in avanti con Garre, viene in mezzo al campo con il suo mancino, poi sposta il pallone sulla corsia di sinistra, di dove c'è ancora Kerkez, poi Jensen la sposta a destra per il numero 4 Fabiano Leisman, cross al centro direttamente verso Milinkovic Savic, che blocca di destro, blocca con le mani e di destro lancia subito verso Lorenzo Lucca, ottimo lo stop al volo sulla tre quarti avversaria, poi il tentativo di servire Antonio Vergara, ma Napoli a piccolo trotto perché c'è poca presenza azzurra oggi in maglia rossa nella metà campo avversaria. No, Alang trova benissimo Vergara all'interno dell'area di rigore, poi Lucca si gira, Lucca, 19° minuto di gioco, il Napoli cala il poker con Lorenzo Lucca, Lang per Vergara, Vergara all'interno dell'area di rigore in scivolata per Lucca, che controlla in maniera orientata con il mancino e di destro in scivolata batte Diouidis e fa 4-1 quando siamo arrivati al 20° minuto di gioco. Napoli 4, Aris Salonicco 1. Davvero incredibile questo gol con Noah Lang, che lo ricordiamo sta facendo il terzino, ha visto la sovrapposizione da parte di Vergara all'interno dell'area di rigore, Vergara bravissimo a crederci in scivolata a dare per Lorenzo Lucca, e poi la conclusione, la stoccata per il poker del Napoli. Super spot.
2: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
0: E dunque già ripartito il match quando siamo oltre il 20° minuto, 21° di gioco in corso, con il Napoli che conduce 4-1 qui a Castel di Sangro allo stadio Teofilo Patini. L'Aris di Salonicco che ha cambiato un po', ma lo ha fatto anche il Napoli, evidentemente ha subito quelle che possono essere le ripercussioni di alcuni cambi tattici. Il Napoli no, e è riuscito a trovare addirittura il 4-1 nonostante stia giocando con Noah Lang che sta facendo il terzino. Ma attenzione, adesso Lobotka però sbaglia clamorosamente all'interno della nostra area di rigore, fortunatamente non ne approfitta la squadra greca. Brutto il rimbalzo su un pallone di Milinkovic-Savic, Lobotka lo voleva rinviare, invece gli era rimasta lì regalandola a tre calciatori dell'Aris che però hanno un po' cincischiato e hanno finito per perdere la sfera. Adesso Lucca di tacco verso Noah Lang, di tacco verso Vergara che poi viene chiuso però in scivolata da parte di Fabiano Leisman, e devo dire la verità, sta facendo una gara di grande sacrificio il numero 4, un vero e proprio corazziere della squadra greca che in spaccata è riuscita a mettere la palla in fallo laterale, evitando una ripartenza del Napoli che poteva essere davvero molto ma molto pericolosa. Azzurri che hanno già rimesso in gioco il pallone, c'è Amir Rachmani verso Giovanni Di Lorenzo all'indietro a cercare il portiere serbo Milinkovic Savic fuori dalla propria area di rigore. Allora Rafa Marin, il tentativo di lancio lungo a cercare Noah Lang, troppo lungo però, il pallone finisce oltre la linea laterale e allora sarà rimessa laterale per l'Aris di Salonicco. Pallone che verrà messo in gioco da Fadiga con le mani, il terzino destro della squadra di Grigoriu è pronto a rimettere il pallone sul terreno di gioco verso il neo entrato numero 80 Moron Garcia, che però perde il duello fisico con Rafa Marin. E allora il Napoli riconquista la sfera, la gioca con Anghissa, la cede a Giovane, ancora Anghissa, finta la sventagliata verso sinistra, poi si appoggia verso Amir Rachmani, sale il pressing dell'Aris di Salonicco, il Napoli vuole giocarla tranquilla, Anghissa, ottima la finta, manda al bar due giocatori avversari, poi Lobotka cerca la sventagliata verso sinistra, stavolta trovato Noah Lang, punta a Fadiga, prova a rientrare verso il destro, ancora Noah Lang, il cross al centro di testa, Rancic, il capitano in copertura, poi bravissimo Rafa Marin in anticipo su Moron Garcia, subito propone il pallone sulla corsia di destra verso Giovane che finta il cross, poi la dà all'indietro per il capitano Giovanni Di Lorenzo che cercava Anghissa in copertura, però Busaid, riesce in scivolata a servire il proprio portiere. Breve cenno di pressing da parte di Lorenzo Lucca, arriverà tra poco il rinvio da parte del portiere, così è a cercare quella che può essere una sortita di Moron Garcia, ma bravissimo Milinkovic Savic a calcolare il rimbalzo, falla atterrare all'interno della propria area di rigore e giocarla con le mani. Adesso Noah Lang che cerca ancora Vergara per KDB, cercava subito di sinistro di trovare all'interno dell'area di rigore Lorenzo Lucca, ma era scivolato il campione belga. E poi qui un fallo fischiato a vantaggio dell'Aris di Salonicco che non c'era, non so se vi è arrivato il disappunto dell'intero Teofilo Patini che ovviamente riconosceva in quell'azione un'azione pulita da parte del Napoli, invece fischiato fallo in favore di Busaid e per noi super spot.
1: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
0: 25° minuto di gioco, Napoli 4, Aris Salonicco 1, qui a Castel di Sangro allo stadio Teofilo Patini, ultimo appuntamento del pre-season del Napoli in vista di quella che sarà la prossima stagione 2026-2027, che ne approfitto per ricordarvi, vi racconteremo in diretta e in esclusiva a Reti Unificate su Radio Kiss Italia e Radio Kiss Napoli interamente, sia in campionato, sia in Serie A, sia in Coppa Italia, ma anche in Champions League. Intanto seguiamo Giovane che riconquista questo pallone, la mette centralmente per Anghissa che dialoga con Lobotka, ancora Anghissai, ancora Lobotka che la sposta all'indietro verso Rafa Marin che prova a venire in avanti. Numero 16, anche quest'oggi buona prestazione da parte del centrale spagnolo. Anghissa non trova purtroppo uno spiraglio libero all'interno della retroguardia avversaria, ma il rimpallo favorisce il recupero del Napoli che la gestisce adesso con Rachmani all'indietro per il capitano Giovanni Di Lorenzo. Siamo nel cerchio di centrocampo, Di Lorenzo per Anghissa che la sposta ancora a destra verso Giovane sbaglia il controllo, può ripartire, attenzione Moron Garcia, cercava il gol olimpico dai 40 metri, ma ovviamente fare un gol così, poi tra l'altro a Milinkovic Savic con un tiro dalla distanza con il portiere del Napoli che ritornava all'indietro al piccolo trotto, non è comunque facile vista l'altezza del nostro portiere. Adesso sbaglia Rafa Marin nel dialogo con Noah Lang e finisce per regalare una rimessa laterale agli avversari, e intanto arriva ancora il momento dei cambi perché esce Amir Rachmani sul terreno di gioco, entra Obaretin ed esce anche il capitano Giovanni Di Lorenzo per lasciare il posto a Pasquale Mazzocchi con la fascia di capitano che finisce sul braccio sinistro di Stanislav Lobotka, giocatore di lungo corso ovviamente con gli azzurri. Ed eccoli qua i nuovi azzurri, il numero 28 e il numero 30 che fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Ovviamente Rafa Marin va a prendersi il ruolo di centrale di centrodestra, mentre invece Obaretin mancino centrosinistra. Rimessa laterale da parte del Aris di Salonicco che riesce ad entrare all'interno dell'area di rigore del Napoli, ma bravissimo Noah Lang a sacrificarsi e a prendersi questo pallone, poi però regala una rimessa laterale agli avversari, bravo nel pressing Garre, gli sfila il pallone ricordando che Noah Lang sta giocando da terzino, ma non è ovviamente il suo ruolo. Aris di Salonicco che adesso sta rischiando un po' con dei palloni che possono diventare preda da parte di Lorenzo Lucca, buona però nella copertura quella di Jensen, e quindi alla fine riconquista il pallone la squadra greca che prova a venire in avanti sulla corsia di sinistra, poi però un errore, anche un fallo però da parte di Giovane, secondo Giuseppe Maria Manzo. Devo dire la verità, non abbiamo avuto arbitri casalinghi, questo lo possiamo dire, nonostante si tratti di precampionato, nonostante si tratti di tre arbitri che ci hanno arbitrato tutti di sezioni campane, qualche fischio di troppo contro e qualche fischio che magari ci avrebbe potuto eventualmente favorire un po' di più. Intanto esce dal terreno di gioco Antonio Vergara ed entra Garofalo che quindi andrà a fare il terzino e Noah Lang che andrà a fare l'esterno alto a sinistra. Leggermente affaticato Antonio Vergara, dialoga un po' con Massimiliano Allegri, per lui non troppi minuti, solo 28, intanto per noi Super Spot.
1: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
0: Arriva il gol del Napoli, ancora Lorenzo Lucca al 29esimo minuto di gioco, il palo di KDB su assist di Anghissa, è arrivata poi la respinta da parte del portiere al tentativo di tap-in di Anghissa, ma sul tentativo invece di Lorenzo Lucca non c'è stato modo di fermarlo, e allora il Napoli fa pokerissimo. 5-1 per il Napoli al 29esimo minuto di gioco con Lorenzo Lucca che fa doppietta, una doppietta che fa sicuramente morale per l'attaccante del Napoli, il numero 20, che porta così a 5 le reti del Napoli. Mezz'ora di gioco, Napoli 5, Aris Salonicco 1. E si ripartirà ovviamente con la squadra greca che rimetterà in gioco il pallone, con Rašić che lo gestisce, il capitano per Garre, sale il pressing del Napoli, ancora però a gestirlo è la squadra greca da dietro con Jensen, la sposta sulla corsia di destra verso Fadiga attaccato da Noah Lang, poi ancora Fabiano che la mette all'indietro verso il proprio portiere, Rilancio lungo, Garofalo c'è in copertura, entrato da pochi minuti, la gestisce Rafa Marin e cerca sulla corsia di destra Pasquale Mazzocchi, che tocca il suo primo pallone. Il motorino azzurro prova a venire in avanti e si guadagna una rimessa laterale, anzi no, l'ultimo a toccare proprio lui. Rimessa laterale assegnata agli avversari, che la gestiranno con Kerkez. La rimette in gioco con le mani a vantaggio del capitano dell'Aris di Salonicco. Il tentativo di salire da parte dell'Aris di Salonicco con Garre che viene poi accompagnato a dare il pallone a Racic. Ancora Racic, la gestisce Fadiga, ancora Racic, lo affronta Stanislav Lobotka, duello tra i due capitani. Poi si inserisce anche Boussaid, che viene fermato però da Frank Zambo. Anghissa, un muro anche quest'oggi in grande spolvero in tutte le amichevoli. Il numero 99 era dato per partente, ma evidentemente il progetto tecnico di Massimiliano Allegri lo ha convinto, vuole restare a Napoli e c'è rimasto con una gran testa. Frank Zambo Anghissa, grandissimo professionista, ma soprattutto grandissimo calciatore, il due volte campione d'Italia con gli azzurri. Pallone che adesso viene gestito da Kevin De Bruyne, che provava una sortuità offensiva verso Garofalo, che si scusa verso il numero 11, suo compagno di squadra, per non averne intuito le intenzioni. Voleva un lancio in verticale per l'attacco alla profondità da parte del terzino del Napoli, che però non era arrivato. Napoli che però ha già riconquistato il pallone, lo gestisce con Rafa Marin sul cerchio di centrocampo, si fa aiutare da Obaretin, che viaggia poi a sinistra verso Garofalo, che va all'indietro per Milinkovic Savic. E per noi super spot
1: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: 32esimo minuto di gioco, Napoli 5, Aris Salonicco 1. E Stanislav Lobotka che gestisce questo pallone, cerca la sventagliata per Mazzocchi, che ha attaccato alle spalle la linea difensiva avversaria, riesce a superare un avversario, colpo di tacco per Giovane, riesce, ma Giovane è costretto ad uscire dalla area di rigore avversaria. KDB però gliela ripropone sulla corsia di destra, all'indietro verso Frank Zambo Anghissa, ancora lui a gestire questo pallone, e poi Obaretin che la dà sulla corsia di sinistra a Garofalo, poi Noah Lang prova a effettuare uno spunto. Garofalo finta il passaggio, cercava di superare Garre, che con esperienza però gliela soffia. Poi Boussaid, ma Garofalo se la va a riprendere questa sfera, la riaccompagna tra i piedi di Milinkovic Savic all'indietro, ma è subito verso Mazzocchi che viaggia il pallone. Centralmente poi si fa trovare pronto come sempre Lobotka, che trova centralmente KDB, che cercava un numero, scivola sul pallone, non riesce in questa sortita offensiva e sfuma allora un'occasione per il Napoli. Boussaid che agisce da trequartista, l'Aris Salonicco nella nostra metà campo sulla corsia di destra con Garre che punta Garofalo, Garre rientra sul mancino, poi ancora sul destro all'interno dell'area di rigore, il cross al centro, Rafa Marin di testa fuori per, attenzione, il sinistro di Racic di controbalzo al 34esimo minuto di gioco, la doppietta di Racic, un sinistro velenosissimo al volo di controbalzo che si spegne sul primo palo, non può nulla Milinkovic Savic, e allora Racic fa 5-2, gol dell'Aris Salonicco sulla respinta di Rafa Marin di testa troppo corta all'esterno dell'area di rigore. Si è avventato il capitano dell'Aris di Salonicco, che è riuscito poi a metterla dentro con un'ottima conclusione di sinistro. Bella comunque, va detto, davvero molto ma molto bella questa sua conclusione. Intanto entra Donis al posto di Garre che era stato l'autore di questa bellissima azione sulla corsia di destra, dalla quale poi è nato il gol di Racic. 5-2, tanti gol in quest'ultima amichevole del Napoli qui a Castel di Sangro. Pallone che è già stato rimesso in gioco, siamo al 35esimo minuto e il Napoli lo gestisce sulla destra con Mazzocchi, che trova Anghissa. Anghissa gira su se stesso, non vuole il lancio verso Giovane, poi cerca la sventagliata sulla corsia di sinistra per Lang, ma si è accasciato a terra Racic, il capitano dell'Aris di Salonicco, e allora il direttore di gara ha voluto fermare il gioco prima che partisse poi il pallone di Anghissà verso l'altro lato del campo. Credo che Rašić lascerà il terreno di gioco abbastanza sofferente, comincia a prepararsi un ipotetico sostituto a bordo campo. Siamo al 36esimo minuto di gioco, Napoli 5, Aris Salonicco 2. Pallone che viene rimesso in gioco dal direttore di gara a vantaggio di Frank Anghissà, che la ridà all'indietro verso Obaretin, poi Garofalo. Garofalo ancora all'indietro per Obaretin, centrale di sinistra della nostra linea difensiva, poi Anghissà verso la corsia di sinistra dove c'è Noah Lang. Bellissima la trivella a cercare Garofalo quasi sul lato corto dell'area di rigore, finta il cross, poi all'indietro verso Lobotka. Lobotka al limite dell'area, cerca Anghissà che lascia sfilare per KDB, poi Giovane ancora al limite dell'area, all'interno dell'area di rigore per Lucca, però ha capito tutto Fabiano Leisman, numero 4, bravo a intervenire su questo pallone, bravo a intervenire anche KDB sul tentativo del suo rilancio. E allora il Napoli gestisce questo pallone sulla tre quarti con KDB al piccolo trotto, ancora Kevin De Bruyne sventagliata sulla corsia di sinistra verso Noah Lang che la stoppa di petto, arriva sul fondo, parte il cross di testa, Jensen molto bravo, e poi Bussaid che la controlla e la rilancia verso un compagno di squadra, si tratta del neo entrato Donis che viene fermato da Kevin De Bruyne con un fallo sulla tre quarti, super spot.
1: Origina l'intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Origina l'intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: E dunque il Napoli che in questo momento sta vincendo 5-2 con l'Aris di Salonicco è però schiacciato all'interno della propria metà campo nel tentativo di arginare un disperato arrembaggio da parte dell'Aris che vuole in qualche modo continuare a limare lo svantaggio. Napoli che adesso però sale un po' in pressione anche grazie a Kevin De Bruyne e a Lorenzo Lucca e riesce a ricacciare all'indietro l'Aris di Salonicco. Siamo al 38esimo minuto di gioco, Napoli 5, Aris di Salonicco 2, e il Napoli che conquista una rimessa laterale grazie a Giovane. Altra girandola di sostituzioni, esce Fadiga con il numero 27 ed entra con il numero 48 Charupas che dunque entra sul terreno di gioco con il numero 41. E poi esce anche Rašić, come vi dicevamo, ed entra il numero 22, Voriazidis. Voriazidis che dunque fa il suo ingresso sul terreno di gioco in luogo del capitano, che con ogni probabilità dà la fascia di capitano al portiere. Infatti è così. Attenzione perché il direttore di gara ha fatto rientrare il pallone in gioco, ma Rašić ancora non è uscito dal campo e il portiere si stava ancora mettendo la fascia di capitano. Eccola qua la sostituzione, l'ingresso di Voriazidis al posto di Rašić, autore di una doppietta, gli unici due gol che l'Aris di Salonicco è riuscito a segnare al Napoli. Devo dire la verità, due perle, sia Alex Meret nel primo tempo sul calcio di punizione, sia Milinkovic Savic nella ripresa con questa conclusione violenta di sinistro di controbalzo dal limite dell'area, non potevano fare nulla su queste due reti che comunque sono sempre evitabili, per carità, però direi che sono due episodi balistici che hanno visto anche in questo caso la prodezza balistica di Rašić. Ma adesso il Napoli rischia tantissimo con un retropassaggio da parte di Mazzocchi verso Milinkovic Savic che rischia la frittata perché entra in scivolata in ginocchio e quasi Bussaid riesce con un rimpallo ad anticiparlo, poi fortunatamente rimessa al fondo per il Napoli che comunque continua a rischiare da dietro, si abbassa addirittura come terzino Kevin De Bruyne per dare una mano a Rafa Marini e a Lobotka nella gestione di questo pallone, poi Rafa Marini benissimo a cercare Giovane che però sbaglia il controllo, recuperato il pallone da parte dell'Aris di Salonicco, rimessa laterale in favore della squadra greca. Siamo nel corso del 40esimo minuto, 5 più recupero, ancora da giocare per questa ripresa, rimessa laterale per l'Aris Salonicco, per noi pubblicità.
1: Shopping, food, experience,
3: Oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: Fallo di Anghissà su un numero 34 dell'Aris di Salonicco. Aris Salonicco che poi, una volta battuto, ha cercato di ripartire da dietro e ha cercato proprio di riconquistare la linea di fondo con Palacios, ma non è riuscita a trovare il pallone giusto, anche perché l'ottima copertura difensiva da parte di Noah Lang, che anche se in questo momento sta giocando come esterno alto a sinistra, non lesina quelli che possono essere i compiti difensivi di un esterno d'attacco. Adesso Lobotka, che trova Kevin De Bruyne in mezzo al campo, si appoggia verso Anghissà, che porta il pallone nella metà campo avversaria, lo spinge sulla corsia di sinistra verso Noah Lang. Noah Lang punta il suo diretto avversario, viene in mezzo al campo con il destro, non riesce il 1-2 con Garofalo. Riconquistano però il pallone grazie all'arrivo anche di Anghissà, che l'appoggia verso Kevin De Bruyne. Adesso Lobotka centralmente, poi sulla destra a gestire il pallone c'è Pasquale Mazzocchi, che fa partire il cross per Lucca, che la svirgola nel tentativo di deviazione. Il Napoli però la riconquista al limite dell'area con Lobotka e KDB. Ancora sulla destra verso Pasquale Mazzocchi, che si appoggia verso Stanislav Lobotka. Ancora Kevin De Bruyne, ancora Lobotka sulla destra verso Rafa Marin, che è nella tre quarti avversaria. Poi Giovane, che è venuto in mezzo al campo, la sposta e l'appoggia sulla sinistra verso Garofalo, che la allunga verso Noah Lang, ancora nel tentativo di saltare il proprio diretto avversario. Si appoggia ad Anghissà, che la mette però Baretin, bravissimo con eleganza a lanciarla per Lobotka, che la lancia a sua volta per Mazzocchi. Il cross deviato, calcio d'angolo per il Napoli quando siamo arrivati al 42esimo minuto di gioco. Mancano tre più recupero, battuto corto verso KDB questo calcio d'angolo, e allora Kevin De Bruyne si appoggia ancora a Mazzocchi. Mazzocchi per Giovane, linea di fondo, il cross basso, respinta da parte della squadra avversaria, e poi De Bruyne dal limite dell'area cerca una conclusione Smilenka di destro, che finisce però sul fondo. 43esimo minuto di gioco in corso, ancora due più recupero da giocare per questa ultima partita amichevole internazionale del Napoli qui al Teofilo Patini di Castel di Sangro per l'ultimo appuntamento pre-season. Poi sarà calcio vero, sarà Napoli-Genoa il 22, e noi ve la racconteremo in diretta e in esclusiva a Reti Unificate su Radio Kiskis Italia e Radio Kiskis Napoli. Napoli che sta vincendo 5-2 con l'Aris di Salonicco. Le reti nel primo tempo di Rachmani e McTominay, poi nella ripresa KDB, Kevin De Bruyne per il 3-1 e la doppietta di Lucca per il 5-2. Dall'altra parte Rašić, doppietta per lui su punizione nel primo tempo con un sinistro velenosissimo dal limite dell'area nella ripresa. 5-2 che per adesso resiste al 43esimo minuto di gioco in corso con l'Aris di Salonicco, che prova ad entrare all'interno della nostra metà campo. Il numero 34 Palacios dell'Aris di Salonicco la spinge sul lato di sinistra, dove lo gestisce Galanopoulos. Ancora Galanopoulos che non trova spazi, allora si appoggia su Voriasidis. Voriasidis chiama in causa il numero 4 Fabiano Leisman, che la dà per Jensen sulla corsia di sinistra. Ancora a farsi vedere il numero 6 dell'Aris di Salonicco. Bene il Napoli però a riconquistare il pallone, prova a ripartire Giovane grazie all'ausilio di Lucca, che lo serve bene. Giovane controlla il pallone, poi trova tra le linee Kevin De Bruyne, che la sposta a sinistra per Noah Lang. Ancora uno contro uno con il suo diretto avversario, entra in area di rigore, parte il cross sul secondo palo di sinistro, abbastanza Smilenko, ma si avventa Giovane, lo tiene in campo Giovane in area di rigore. Giovane cerca il numero, mette al centro De Bruyne. Kevin De Bruyne, la doppietta al 44esimo minuto di gioco del numero 11 del Napoli, Kevin De Bruyne, 6-2 Napoli. Quanto sei bello Napoli quest'oggi, davvero una grande prestazione del Napoli, grande merito sicuramente a Giovane per l'assist, ma KDB fa 6-2 per gli azzurri in questo ultimo appuntamento del Napoli. Napoli 6, Aris Salonicco 2. Davvero bellissima l'azione di Giovane, che poi ha aspettato l'inserimento di Kevin De Bruyne, che di piatto ha battuto il portiere ed ha collezionato così il sesto gol del Napoli. Kevin De Bruyne si presenta con una doppietta in questo match, quindi 6-2 per il Napoli, gioco già ripartito. Siamo al 45esimo minuto di gioco con il Napoli che ormai attende soltanto il fischio finale di questo match. Dopo la rete di Kevin De Bruyne arriva adesso il rilancio da parte del portiere dell'Aris Salonicco, ma finisce qui. Il Napoli batte l'Aris di Salonicco 6-2 in questa ultima amichevole internazionale qui a Castel di Sangro. Super spot.
1: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, in collaborazione con...

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al Maximall Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: E allora miglior modo non c'era per chiudere il ritiro di Castel di Sangro che una goleada vera e propria. Napoli batte Aris Salonicco 6-2, giusto per fare un riepilogo dei marcatori, in vantaggio il Napoli al 19° con Rachmani, il pareggio di Racic, poi di nuovo gli azzurri in vantaggio con McTominay, il primo tempo si chiudeva 2-1, poi nella ripresa, nonostante le tante sostituzioni, Napoli ha potuto comunque mettere in campo moltissima qualità e si è visto altri 4 gol. Portano la firma di De Bruyne e Luca. Doppietta per il belga, doppietta per l'attaccante, e se nel primo tempo Højlund non ha brillato, non si può dire lo stesso di Lorenzo Luca, che invece nel secondo tempo si è fatto trovare prontissimo, prima con una bella azione in scivolata, conclusione di un passaggio in profondità da Langa a Vergara, palla al centro e poi Luca, e sul tiro di De Bruyne il palo, Luca prontissimo a rimettere in gol. 6-2, e abbiamo anche la possibilità di aprire i telefoni, il 770 30 30, giusto 5 minuti prima di chiudere. L'onore e l'onere della prima telefonata di oggi di Salvatore. Buona serata, Salvatore.
2: Sono Salvatore, una buona serata da Paolo. Allora, statisticamente parlando, ci sono troppi catastrofisti da Paolo. Ed il Napoli dal 58, ma quest'anno l'imborghesimento di noi tifosi è eccessivo. Ma cosa vogliamo da questa squadra? Uno scudetto, una supercoppa, un secondo posto, due o tre qualificazioni alla Champions League. Ma cosa vogliamo? Ma cosa vogliono queste persone? Non hanno capito che le squadre che si stanno rimpozzando e quelle là che hanno deluso il campionato scorso, cari signori, 400 milioni in 3 anni ha speso il presidente. Ma cosa volete dal presidente? Ma vogliamo finirla? Ma che è il supermercato che compriamo? I calciatori ci sono, 2 o 3 acquisti e Napoli vola. Vado a permette questo sport, ma non ce la faccio più con queste
1: persone. E oggi l'ho dimostrato il Napoli.
2: Ma tu l'hai detto oggi, ti ricordi, sono 1-1, l'hai detto sì. Tu sei un ottimo giornalista. Sono 1-1, si pure danni di avanti. Che cosa hanno fatto? Un vocale. Ma c'è troppo catastrofe. Allora, Rabà, poi chiudo per farlo dagli altri amici. C'è troppa effetto gregge. Guarda, ti dico una cosa, e ci sono parecchi due colleghi giornalisti che fanno fuoco amico. Io la buonasera, sei un ottimo giornalista, fai parlare, sei un uomo democratico e mi piace parlare con te.
1: Buona serata a te, Salvatore, grazie per essere stato con noi. Naturalmente, magari il Napoli potesse vincere tutte le gare 6-2, non sarà così, ma oggi ha dimostrato che anche contro una squadra di medio livello del campionato greco, anche se ha provato a chiudersi, il Napoli ha trovato delle buone soluzioni. Tra l'altro, il focus sarebbe stato proprio su Luca, sulla doppietta di Luca, e per capire perché Vergara ha chiesto il cambio. Speriamo che non sia successo nulla di grave, perché è rimasto in campo credo non più di una 20ina di minuti, mentre non credo si sia visto Oliveira, e questo sicuramente bisognerà tenerne conto. Il Napoli adesso si ferma, ci saranno 3 giorni di riposo, se ricordo bene, e il ritrovo a Castelvolturno sarà domenica per preparare la partita di sabato prossimo contro il Genoa. Genoa che invece giocherà domenica i 32esimi di Coppa Italia contro l'Ascoli, e si spera che alla ripresa a Castelvolturno ci sia almeno, è quasi sicuro ci sarà Favasuli, ma che ci sia anche almeno l'altro difensore, anche se oggi sia Rachmani che Rafa Marin se la sono cavata abbastanza bene, poi può capitare che ci sia l'errore del singolo. Però l'importante è che alla fine non pesi sul risultato della gara, e sicuramente oggi non lo è stato. Ovviamente menzione d'onore anche per De Bruyne, avrebbe meritato forse lui il gol sul tiro che ha colpito il palo, sarebbe stata tripletta per De Bruyne, che ovviamente a questo punto è pienamente nel progetto. Non è dispiaciuto invece Vergara quando ha giocato i 20 minuti da esterno sinistro. Andrebbe a capire che poi che cosa si è fatto, speriamo nulla di grave. E dunque Napoli batte Aris Salonicco 6-2. Ringrazio Gianni Sorrentino che ha curato la parte tecnica qui a Radio KissKiss Italia, e Nello Iorio per KissKiss Napoli. Vi rimando ai prossimi appuntamenti con Diretta Azzurra, direttamente sabato 22 agosto, la gara alle 20:45 contro il Genoa. Noi cominceremo intorno alle 19. È tutto, grazie per averci seguito, da Antonio Mercurio. Buona serata.